Studi Blu di Radio Amica International. Dirige l'orchestra Marco Marco. Attenzione, ognuno al suo posto, prego. Violino, violoncello, chitarra, batteria, basso, i fiati sono pronti? Pronti? I want you three, I want you three, four.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così, è così.

ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare.

voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

107 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via a tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se ne vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati esattamente a giovedì 25 giugno 2026, San Guglielmo, vola il tempo, fa molto caldo, state attenti. Oggi il segno più del giorno, il segno dei pesci. Dunque, parleremo più tardi di queste notizie. Vietiamo le golf car in centro a Roma, una legge entro la fine dell'anno, così come hanno fatto a Firenze. Dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, polemica su rotte, summit di Berlino, i leader Trump pronti a contare di più nella NATO, ma Donald deluso da Italia, Germania, Francia, Inghilterra. E ancora, intanto l'opposizione chiedono che il governo chiarisca, ma Crosetto ha già chiarito. Dunque, Alemanno esce dal carcere, innocente, sistema da cambiare. L'intervista, primo giorno di libertà, perfetto. Dunque, e ancora, veniamo un'altra notizia, veniamo a questa notizia per il calcio. Vince il Brasile, vince anche il Marocco, si qualificano tutti e due. Poi ancora l'appuntamento con il nostro notiziario del giorno, con primissima tra poco. L'ultima notizia riguarda un orrore in Versiglia, un giovane musicista, la mamma amica, meglio morto che gay, un operaio uccide il figlio e la moglie che lo difendeva. Finalmente mi sono liberato di loro, dice il padre. E ancora, signori, primissima, diamoci una botta d'energia tanto per cominciare, qui da Radio Amica International. Dunque, eccoci qua, pronti? Via, vai!
1: Oh mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma!
0: Ok, bene, allora andiamo subito con primissima prima parte. Siete i benvenuti, naturalmente, buona trasmissione, buon ascolto, eccetera. Prego!
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo con primissima prima parte. Va bene, dunque, che tipo di musica va su Radio Amica Internazionale in questa super settimana? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi fino a domenica. E che successi? Dunque, allora, Chalet La Sirenetta da Riccardo Tortoletto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Back Food Music, una stagione piena di eventi, colma di eventi, perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International, perfetto. Dunque, su Radio Amica è arrivata la novità musicale del momento, la canzone già in classifica di Sabrina Carpenter e Madonna. Ok, bentornati estate, Garda Lido è aperto sempre, Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, intanto ci prendiamo un bel caffè dal 900 Caffè in Galleria Termo Centro. Prego, vai. In arrivo.

0: Abruzzo, regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, solato ovunque. Zero termico intorno ai 4200 metri, mare da mosso poco mosso, venti deboli, temperature all'Aquila più 17, più 30, Sulmona più 19, più 33, Pescara più 24, più 32, Chieti più 21, più 31, Teramo più 21, più 33, Giulianova più 23, più 32, scusate, Roccarazzo più 14, più 24, Martinsicuro più 24, più 32, San Benedetto del Tronto più 24, più 32. Perfetto, questo è così. Dunque, allora, siamo arrivati al 25 di giugno 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 176 dell'anno 2026, alla fine mancano 189. Il sole è sorto esattamente alle 5.25 e tramonterà questa sera alle 20.39, perfetto così. Va bene, dunque, signori, ci siamo. Dopo il meteo arriva il momento magico del notiziario, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi per voi. Allora, attenzione, ci siamo, pronti, via.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Generali della NATO, 500 jet decollati dalle basi della penisola, insorgono le opposizioni, sbugiardata la Premier. Ma la difesa smentisce, solo missioni di supporto. L'alleanza è precisa, garantito soltanto sostegno logistico, ma PD, Movimento 5 Stelle e AVS, la Presidente del Consiglio, venga in aula a riferire. L'interrogazione di Bonelli al governo, forniti i dettagli di ogni aereo e crosetto, nessun problema a farlo. Meloni irritata, un discorso illogico da parte di uno che non conta niente, Marco Rutte, olandese. Confronto acceso al telefono con l'ex premier, se è vero perché Trump ci accusa per la guerra in Iran, dice appunto la Meloni a Mark Rutte, che non mi sembra davvero un genio, se è uscito con qualcosa in cui veramente non c'è nessun valore. Con Teheran intanto trattative sospese, dubbi su Hormuz e beni scongelati. Donald Trump ha mostrato sicurezza, stiamo vincendo la grande, l'Iran sta facendo veramente grandi concessioni, ha detto il presidente di Stati Uniti arrivando a Capitol Hill, ma la situazione per il capo della Casa Bianca non è così semplice. Il segretario di Stato americano Rubio, in missione tra le monarchie e il Golfo, più inquiete per l'accordo con Teheran, ha detto che i colloqui tecnici ricominceranno il 29 e il 30, forse in Svizzera. E ancora, messaggio dell'Europa a Trump, cresca il nostro ruolo nella NATO. Meloni, Macron, Merz, Tusk e Starmer a Berlino. Gli USA sono fondamentali, ma vogliamo più responsabilità nell'alleanza. Sostegno a Kiev. A sera, stoccata di Donald Trump, che dice meno deluso. Ruth dice, lo hanno aiutato, mettetevi d'accordo. Va bene. Un ambasciatore elogia Meloni, un ambasciatore americano, ha fatto davvero un grande lavoro. L'addio del leader britannico Starmer sull'uscio di Downing Street. Putin arranca, sosteniamo al momento lo slancio ucraino, perché adesso c'è veramente la grande risposta. Pensate che sono riusciti a isolare la Crimea, bombardata giorno e notte. Mariani della Leonardo, investire in difesa o saremo sudditi di francesi e tedeschi. Il gruppo italiano conferma lo scudo Co-Dom e spinge per l'ingresso di Airbus nella joint venture con Thales. Confindustria, portare i budget al 3,5% del PIL, ma al momento non se ne parla, ci sono altre priorità. È uscito dal carcere Gianni Alemanno da innocente, questo sistema è da cambiare, l'ex sindaco di Roma ha scontato la sua pena a Rebibbia. La vita in cella ti fa diventare un altro, ora voglio pensare ai detenuti, ma nel 2027 non mi candiderò. La prima cosa che farò è andare in montagna, a chi sta dentro, quello che manca davvero, la visione dello spazio esterno. Al ristorante con gli amici che non l'hanno dimenticato, ora lo vogliamo ministro. La cena con Vannacci, l'ex deputata di AN Saltamartini, scusa se non mi sono mai venuto, se non sono mai venuto a trovarti, e lui dice a me non importa. Villa Certosa allo Sceicco venduta per 350 milioni di dollari, l'ex reggia di Berlusconi, dal finto vulcano per stupire i capi di Stato ai duetti con Apicella, passa al catariota Altani, la tenuta che fu centro di diplomazia informale e simbolo dell'epoca di Silvio Berlusconi. Per gli eredi di Silvio plusvalenza da 72 milioni di euro. Non trascorrerà il Ferragosto a Villa Certosa Tamim bin Ahmad, emiro del Qatar, il facoltoso investitore del Golfo, da anni molto conosciuto in Italia anche per le proprietà della Maison Valentino. Acquisirà l'ex reggi di Silvio Berlusconi a settembre, quando era fermato il closing, quindi ultima estate per la famiglia Berlusconi da quelle parti, chiaramente. Vabbè. Dunque andiamo oltre. La Corte dei Conti preme tagliare spese fiscali, e di 119 miliardi il mancato gettito, l'82% dell'IRPEF grava sui dipendenti. Pesa il super bonus, quello edilizio. La fondo è il numero uno del MEF sulla tassazione degli utili legati alla gestione del risparmio. Procede il PNRR, le opere pubbliche continuano ad avanzare senza ulteriori rallentamenti. Il bonus edilizio rappresenta da solo il 66% dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione. E ancora andiamo avanti, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, l'invasione delle golf car a Roma, una legge ad hoc entro l'anno. Il governatore del Lazio, dopo la denuncia, i cittadini hanno ragione a lamentarsi, nel centro direzionale della città non può esserci spazio per mezzi che intralciano la mobilità, bisogna trovare subito una legge per le golf car a Roma. Uccide la moglie e il figlio, le minacce al ragazzo, meglio morto che gay. Luca, l'uomo, ha sparato diversi colpi di fucile durante l'ennesima lite, poi è salito sul tetto con l'arma. Ai carabinieri che lo hanno arrestato adesso,
detto: finalmente mi sono liberato di loro. Le vittime avevano 52 e 24 anni. Il giovane si faceva chiamare col cognome della mamma, che lo aveva sempre difeso dal padre. Lui si chiama Lorenzo Spasiano. L'omicidio a Napoli, forse per un lite a calcetto.

non perdono responsabile si costituisca. Veniamo a quest'altro caso del del ragazzo morto a Napoli, oltre chiaramente a quello ucciso a Lucca. E ancora, le sorelline ritrovate a Formia, un altro tentativo di fuga nel 2024, la madre non le ha sequestrate. La donna, il suo compagno e il nonno oggi davanti al GIP, il papà rivela: maggio incontrai mia figlia maggiore, voglio stare con le mie figlie, loro vogliono stare con me, questa è un'ingiustizia, non le ho sequestrate, dice la mamma. Allarme droghe per i minorenni, uno su quattro le ha provate. Presentate in Parlamento la relazione 2026 sulle dipendenze, tra i minori cresce il consumo di sostanze dal 20 al 23% in un anno. Mantovano, numeri da pandemia. Il governo lancia un nuovo piano e un numero unico per chiedere aiuto, 160 milioni per rafforzare i SERD. Cyberbullismo, scusate, gioco online, i ragazzi sono sempre più soli, questo è un altro grande problema. E poi si arriva dal telefonino, dall'iPad, si arriva chiaramente alla droga. Perché? Perché i ragazzi oggi sono lasciati troppo soli, i genitori non ne vogliono sapere, questa è la verità purtroppo. Scompare, viene trovato morto nel bosco, veniamo a Teramo dintorni, appena a Sant'Andrea. Il 65enne era uscito da casa lasciando la porta aperta, a presentare la denuncia è stato il sindaco. Le ricerche e i vigili del fuoco hanno individuato il corpo in una scarpata vicino all'abitazione. Si tratta di Dario Del Papa, 65 anni, da Penna Sant'Andrea. Blackout in 550 senza corrente ogni anno nel mese, cioè nella parte estiva della stagione. E beh, è ricorrente il fatto che l'Enel tolga la corrente per dei lavori. Il prefetto intanto ha convocato subito l'Enel. D'Alberto dice: una situazione inaccettabile, si susseguono le interruzioni di energia elettrica dopo la gamarana è toccata a Porta Madonna. Un vertice sulle fabbriche bollenti, questo è importante, ha raccolto l'appello dei sindacati che si unisce all'osservatorio sulla sicurezza. Le condizioni di lavoro nelle fabbriche metalmeccaniche del Teramano, al centro di tavolo convocato con urgenza dal prefetto Fabrizio Stelo. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina. Estate salta a Teramo, natura indomita, perché mancano i soldi. ACS ha puntato su altri progetti e il comune non ha promosso un contenitore alternativo, costi troppo alti da sostenere. L'amministrazione comunale lavora un modello diverso, come chiesto spesso dall'opposizione. Nel 2027 un bando pubblico per organizzare le manifestazioni. Ci saranno eventi e iniziative animare qua là l'estate teramana, ma non c'è e non ci sarà nessun calendario degli eventi. Ogni tanto si vedrà se c'è qualcosa. Beh, insomma, non mi sembra una stagione importante per Teramo, vabbè, staremo a vedere. Dunque, la nuova fondazione organizza la Coppa, si tratta di ACS, Abruzzo Circuito Spettacolo e la Cartica. Si propone come una casa comune per associazioni, enti del terzo settore, pubbliche amministrazioni, insomma, da qui si va a organizzare gli eventi sportivi e anche musicali. Boh, comunque, mancano i soldi e quindi si fanno le associazioni, ma se mancano i soldi non si fa niente. Va bene, andiamo ancora avanti. Teatro La Protea non sarà demolita, subentra una modifica al progetto iniziale col consolidamento della struttura. Verrà portata una variante ai lavori di ristrutturazione e adeguamento del cineteatro comunale di Teramo. Nel dettaglio, non verrà demolita la platea esistente al primo piano come stabilito nel progetto originario. Detenuta suicida, la garante meritava una cura diversa. Scalera interviene sulla morte in cella di una trentenne. La conoscevo, un vissuto di fragilità, invece una maggiore attenzione nell'applicazione di misure restrittive a persone con difficoltà, quindi bisogna avere attenzione. E ancora, scuole sicure, Bellante ottiene 250.000 euro, i fondi arrivano dal Ministero dell'Istruzione e saranno destinati alla palestra nel plesso di Ripattoni. E ancora, alpini morti nel sisma del Friuli, adunata a Gemona, il ricordo delle penne nere teramane a Gemona. Ancora, all'esame per licenza media col figlio di 5 giorni, la marocchina di 40 anni, il giorno prima del secondo parto, ha affrontato l'esame scritto, promossa col massimo dei voti. Grazie a tutti, per me è stata una grande soddisfazione, dice la marocchina.

Ora parliamo di Notaresco, della discarica Notaresco. Ad Alba Adriatica picchia e minaccia la moglie: se mi denunci ti taglio la gola. Operaio trentenne rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli. In un caso la donna è finita all'ospedale ma ha detto di essere caduta nell'abitazione di un parente. E intanto a Tortoreto sabato torna Notte Rosa dei Bambini. Dalle ore 18 il lungomare Sirene di Tortoreto Lido tornerà a trasformarsi in un grande villaggio dedicato ai bambini con la decima edizione della Notte Rosa dei Bambini. E ancora, scooter e moto sulla pista pedonale, proteste per i parcheggi abusivi. Nuova polemica estiva a Martinsicuro riguardante il parcheggio dei motocicli sulla pista pedonale, dove sono in corso i lavori di separazione della pista pedonale che si trova a ridosso dell'arenile da quella ciclabile. E ancora a Palo Antonio, via la rassegna di musica e gastronomia a Sant'Egidio Vibrata, è partita, andrà avanti fino a lunedì la rassegna Palo Antonio in piazza Cibo e Tradizione. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina. Malore in spiaggia a Giulianova, muore un 87enne. Si tratta di un turista marchigiano che si è crashato mentre passeggiava sulla riva. Immediati soccorsi ai bagnini. L'uomo era di Castel di Lama, nella Scolano, e ogni estate trascorreva un periodo in un hotel giugliese. Scontro tra auto, tre feriti lievi, e il bilancio dell'incidente stradale è venuto nel tardo pomeriggio di ieri in contrada con Vento di Mosciano. Per causa ancora in corso di accertamento, tre macchine si sono scontrate in prossimità di un incrocio. Vandali danneggiano un distributore di sigarette in via Town de Revel, appunto in quel di Giulianova. Prendono a calci il distributore e poi fanno la pipì sul distributore. Il titolare della tabaccheria, se chiedono scusa, non denuncia, sa chi sono perché le telecamere hanno ripreso il tutto. E ancora, muore per un malore mentre nuota a Colonia Spiaggia. La vittima aveva 70 anni ed era di Ortisei, stava trascorrendo un periodo di vacanza in un agri campeggio della zona. Un'altra tragedia del mare dopo quella avvenuta la mattina di ieri a Giulianova. Ieri pomeriggio a Colonia Spiaggia, nei pressi della centrale spiaggia libera della frazione dello chalet Lo Squalo, stabilimento Bagni Bruno, un turista di 70 anni originario di Ortisei in provincia di Bolzano ha perso la vita per essere stato colpito dall'improvviso malore in mare. Raffica di furti, residenti si mobilitano. Due colpi, altri due attentati a Colonia Paese, dove i ladri hanno agito di giorno. Riunione di cittadini. Riverniciati i sottopassi comunali, il sindaco Marconi, un intervento che serve a migliorare il decoro. È stata seguita la prima fase dei lavori di riverniciatura dei sottopassi comunali a Roseto. L'intervento avviato nell'ambito del programma di manutenzione ordinaria proseguirà nei prossimi giorni. E ancora, rivolta per la strada chiusa dopo la frana, i residenti hanno organizzato per domenica mattina un sit-in a Silvi. Da un anno siamo bloccati, promesse mai mantenute. I cittadini di Silvi Paese scendono in strada per protestare per la mancata riapertura della provinciale 29B, chiusa da oltre un anno a causa di una frana incontrata a Valloscura. Silvi, navetta del comune col borgo, collegamenti serali da lunedì a domenica, attivato il servizio di navetta serale che collega Silvi al borgo antico durante la stagione estiva. Ad Atri fonde lo stadio al polo sportivo, l'amministrazione comunale replica sulla vendita dell'impianto. L'amministrazione comunale di Atri interviene per chiarire le indiscrezioni relative alla possibile alienazione dell'area dell'attuale stadio comunale. Il comune smentisce in modo categorico che l'eventuale operazione sia legata alla necessità di reperire risorse per far fronte ai debiti milionari dell'ente. Certo che insomma, se al posto del campo di calcio di Atri ci fate delle palazzine, mi sembra che ci sia un qualcosa che non quadra, o no? Va bene. Musei e monumenti aperti ad Atri da luglio a settembre saranno visitabili anche di sera. L'assessore comunale Felicione, sforzo organizzativo per accogliere al meglio i visitatori. E ancora chiudiamo con la ricca pagina dello sport, chiaramente col Brasile che vince una partita importante contro la Scozia. Dunque la Bosnia tutto facile col Qatar, la Svizzera piega il Canada, la Colombia vola sull'area di Munoz, Modric festeggia 200 gare con la Croazia. Insomma, tutto è andato più o meno come doveva andare. Stasera il Curaçao sogna un'altra impresa contro Costa d'Avorio per la fase a eliminazione diretta. L'Ecuador invece va a caccia
match di riscatto con la Germania ormai qualificata. Inghilterra Ghana è finita 0-0, Harry Kane non ha segnato, ha segnato invece CR7 chiaramente ha fatto anche una doppietta. Non solo il Marocco, le africane riscrivono la storia dei mondiali, l'Egitto è in testa al suo girone, pensate un po', il Ghana appare solido e poi ci sono altre formazioni in corsa per i sedicesimi, non è complicato.

0: Interpretato ancora nulla, chiaramente. Le partite di oggi: la Faro a Curaçao non vuole spegnersi nel più bello, nazionale caraibica oggi affronta naturalmente l'Ecuador, vediamo un po' che succede, e quindi ancora in corso per diventare la nazionale con ranking più basso di sempre e raggiungere la fase a eliminazione diretta ai mondiali. Dunque, poi stasera 22 Costa d'Avorio, stasera giocherà chiaramente anche la Costa d'Avorio. Arriva chiaramente anche l'Italia, nel senso che stiamo con il nuovo presidente Giovanni Malagò riprogrammando quello che deve essere la nostra nazionale. Maldini, Ranieri e Buffon sono in cima alla lista, poi il presidente sceglierà il nuovo CT. Da un lato elemento intangibile della credibilità, il curriculum da esibire davanti a una grande figura del calcio italiano, dall'altro la necessità ben più prosaica di far quadrare i conti. Ecco, lì c'è un problema, perché volevano a tutti i costi Conte, ma Conte è sotto 10 milioni, non esce manco di casa. Ecco, questo è il problema. Vediamo il calcio mercato. Dunque, l'Inter pensa a Cambiaso della Juventus per la fascia dopo il no di Palestra, ma rotta per Juventus, le tedesche per Sule. Dunque, ci sarebbe questo pensiero di avere Cambiaso dopo che Palestra è andato via. Sarebbe a vedere come risponderà la Juventus e soprattutto Spalletti. E ancora, dopo i fischi per l'interruzione, arriva il DJ set, il cooling break, Infantino, le pause sono un bene. Allo stadio arriva il DJ contro i fischi per il cooling break, tanto inviso ai tifosi. Per coprire il buco che sono alzate gli spalti in alcune delle ultime partite, le pause sono state accompagnate dal DJ con musica ad alto volume, così non si sente niente. Vabbè, dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Riguarda la MotoGP, finisce l'era Checo Bagnaia alla Ducati. Al suo posto arriva Acosta. Dopo due mondiali vinti, Francesco Bagnaia cambia scuderia. Dunque, ancora Inter, Monza, Udinese, Como aprono la Serie A il 22 di agosto. Sono state ufficializzate le prime 5 giornate del prossimo campionato, al via sabato 22 agosto. Si parte con Inter, Monza, Udinese, Como, si chiude con Roma, Fiorentina all'Olimpico. E insomma, si ricomincia già il 22 d'agosto. Questo calcio non finisce mai, e meno male che c'è. Pescara blinda Campora, Berardi Venezia è fatta, c'è l'accordo col centrocampista che sarebbe funzionale al gioco di Boucher. Parigi resta la prima scelta per l'attacco del Pescara se dovesse partire Di Nardo. Proseguono i contatti Ferrero Sebastiani, ma spunta anche un imprenditore americano interessato al club, i famosi americani tipo quello del Chieti, che poi si ritirano il giorno dopo. Va bene, c'è un argentino che vuole il Chieti, arriva sparato, porta anche il suo commercialista a tutti, e il giorno dopo non c'è più niente. Teramo vuole rinforzare l'attacco, occhi puntati sull'Aquilano di Renzo in attesa del sogno di Pescaggio. Dovremmo sapere di più entro massimo lunedì martedì. Se non fine settimana dovremmo sapere a che punto siamo. Ok, speriamo bene per il Teramo, perché vedo insomma un Teramo in Serie C, è un vanto anche per tutta la città teramana, su via. Vabbè, non ci vuole mica poi tanto a capirlo. Vabbè, anche perché il campionato di Serie D prossimo anno si fa davvero difficilissimo. 6 squadre teramane che si battono tra loro, anche abruzzesi. Gli appunti di Radio Amica con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Vai pure. Prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, gli appunti di Radio Mica International. Cosa va questa settimana? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E che successi? Di Sante Mobili Arredi del 1910, l'arredamento in Abruzzo. Di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora, signori, siamo arrivati alle notizie riservate del giorno. Prima ancora arrivano i nostri super festival del momento. Vai! Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026, vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International. Ok, bene così, dunque le grandi notizie riservate, dunque andiamo subito con il super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto al 335-6564-507. Ristorante Archito da Sante, in Tortoletto Alto, Resident Tortorella, al 347 37 64 271. E ancora andiamo alla stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulio Navalido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, è un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Ok, vediamo adesso invece la raccolta porta a porta, giovedì 25, non possiamo sbagliarci, carta e cartone subito. L'angolo della fortuna, perché oggi è giovedì, si torna a giocare, vince il migliore. Vabbè, sentiamo una cosa importante, diamo i numeri, vai. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così. Dunque veniamo subito allora al concorso numero 101, la fortuna. Stasera il 6 vale 184.200.000 euro, alla faccia. Dunque adesso al gioco dell'otto, rotta scelte Roma Torino, numeri consigliati 22 24 29 abbinati al 53 54, ripeto 22 24 29 abbinati al 53 54 su Roma e Torino. E poi ancora andiamo con Bari e Cagliari. Bene, abbiamo questi numeri, 50 consigliati sempre, 56 58 63 abbinati al 74 75, ripeto 56 58 63 abbinati al 74 75. Buona fortuna. Va bene, tra poco le farmacie di turno. Siamo arrivati ormai al gran finale di Primissima, allora le canzoni sotto ombrellone, un'altra iniziativa di Radio Mica Internazionale.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: andiamo allora con le farmacie di turno. Teramo Città, Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Moscione Bellante Foschi, ad Atria Picella, Pinete Silvi, farmacia comunale Pineto, a Girolamo Marcelli, Piazza Libertà, in Val Virata di Mattia Santomero, a Roseto Chicco, Slovenzionale, a Montefino, farmacia Montefino, a Casalisola Orsini, Isola Gran Sasso, Montorio, farmacia del Parco, Crognaleto, a Teramo Città, Pezzella e Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, che poi sarebbe venerdì ore 9. Allora, le super classifiche con sosta gustosa, sentiamo un po'. E auguri a Radio Amica International, che compie 49 anni. Augurissimi, complimenti.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Allora, andiamo subito con la classifica dei dischi più venduti la settimana. Al primo posto Achille Lauro, Comuni Mortali, davanti a Michael Jackson, Thriller. Al terzo Paul McCartney, The Boys of Danian Lane. Al quarto Olivia Rodrigo. Al quinto Engine the Poetry in volume secondo. Al sesto Yes Aurora, al settimo Kid Yugi, anche gli eroi muoiono, all'ottavo BTS, al nono gli 883 con gli anni d'oro, vabbè. La classifica invece delle canzoni più richieste, più ascoltate, più cliccate alla radio: al primo posto Sorry Scusa Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari, al secondo Tame Impala, Dracula, al terzo Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Bring Your Love poi sarebbe la canzone che abbiamo scelto per la canzone più più della settimana, oltre la settimana. Poi Giovanotti e Alfa con Movento, Gaia, Bossa Nostra. Francesco Gabbani arriva con Summer Funk, Safe, Buona Domenica. Perfetto, questi sono i dischi e le canzoni più seguite, più cliccate, più richieste, eccetera. Signori, ci siamo, chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Prima due cose, due davvero molto importanti, e subito il tuo oroscopo che arriva, attenzione, so che ci tieni tanto, andiamo.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, subito con il momento riservato chiaramente all'oroscopo di oggi giovedì 25 giugno 2026. Ariete, l'alleanza che oggi siglano Venere e Saturno promette piacevoli aperture nella sfera dei sentimenti nella quale l'amore cambia passo. Toro, la relazione con le emozioni ultimamente forse passate in secondo piano, la presenza di Marte al tuo segno ti ha portato a dare la precedenza al modo di fare. Gemelli, nel lavoro oggi sei alle prese con una emotività che non sai bene come delimitare per evitare che debordi, travolgendo anche altri aspetti. Cancro, la giornata ti mette di fronte a una sovrabbondanza di sentimenti, come se il desiderio di amare e di amore si imponesse sul resto. Leone, la presenza di Venere nel tuo segno inizia a dare i suoi frutti, favorendo un rapporto più corposo con la dimensione sentimentale e affettiva. E ancora, andiamo avanti. Dunque, Vergine, la luna continua a incalzarti nel lavoro, spingendoti a un coinvolgimento personale più immediato che riduce i filtri che sei solito interporre tra te e quello che fai. Bilancia, l'inattesa alleanza tra Venere e Saturno e i pianeti che ti governano si traduce in una sensazione di pace e benessere che si rispecchia subito in un migliore equilibrio a livello di salute. Scorpione, si delineano ottime opportunità che riguardano il lavoro grazie a circostanze favorevoli che ti spianano il terreno, rendendo possibili soluzioni. Sagittario, il cielo ti protegge attraverso una sorta di rete di sicurezza invisibile, grazie alla quale ti senti autorizzato a credere nei sentimenti e investire le tue energie nell'amore. Capricorno, la configurazione odierna ha qualcosa che ti scalda il cuore e ti trasmette una sensazione molto piacevole. Senti che puoi nuovamente rimuovere uno dopo l'altro gli strati di protezione. Forse è arrivato il momento di lasciare in secondo piano il tuo desiderio di conferme sociali e di soffermarti meglio all'ascolto nel cuore i sentimenti. L'amore si affaccia nelle tue giornate. Pesci, nella tua ricerca di sicurezza scopri che quando molli gli orveggi e ti affidi senti più protetto, qualcosa sta sottilmente cambiando dentro di te e te ne accorgi dalla percezione diversa che hai delle tue risorse. Perfetto, bene. Allora, andiamo un po' ai programmi in televisione. Questa sera in prima serata alle 21.30 c'è Ecuador-Germania e vai, da vedere. Poi ancora su Rai 2, sempre in prima serata, Girl in the Attic. Su Rai 3, Overland. Su Rete 4, Quarto Grado. Canale 5, Montmartre, prima televisiva. Su Italia 1, Saramanda Celebrity, spettacolo. Sulla 7, speciale Piazza Pulita. Su TV 8, 4 matrimoni. Su 3, 9, sicuramente Valentina Persia, brava, simpatica, bella, fantastica la nostra Valentina, vai. Allora, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Ci siamo di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consigli architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Passiamo subito alla musica. Che musica va su Radio Amica? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E che successi, vabbè, i nostri super concorsi del momento fino al 30 giugno, una foto per l'estate, partecipare è semplice. Ancora, andiamo ancora avanti, raccolta porta a porta oggi giovedì 25 di giugno, stasera va carta e cartone, lo sapete benissimo, carta e cartone, vabbè. La notte è fatta per sognare, amare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International, ma insomma sti figli li vogliamo fare o no? Dunque siamo chiaramente al momento magico della web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, portaci con te anche al Central Park di New York, oppure se volete lungo il Tamigi dovrete voi, l'importante che insieme a voi sul vostro telefonino radioamicainternational.it e vai per il mondo. Grazie, ciao a tutti, ci sentiamo nella prossima edizione più tardi.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: but I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati esattamente a giovedì 25 giugno 2026, San Guglielmo, vola il tempo, fa molto caldo, state attenti. Oggi il segno più del giorno, il segno dei pesci. Dunque, parlerò più tardi di queste notizie. Vietiamo le golf car in centro a Roma, una legge entro la fine dell'anno, così come hanno fatto a Firenze. Dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, polemica su rotte, summit di Berlino, i leader Trump pronti a contare di più nella NATO, ma Donald deluso da Italia, Germania, Francia, Inghilterra. E ancora, intanto le opposizioni chiedono che il governo chiarisca, ma Crosetto ha già chiarito. Dunque, Alemanno esce dal carcere innocente, sistema da cambiare. L'intervista, primo giorno di libertà, perfetto. Dunque, e ancora, vediamo un'altra notizia. Vediamo questa notizia per il calcio: vince il Brasile, vince anche il Marocco, si qualificano tutti e due. Poi ancora l'appuntamento naturalmente con il nostro notiziario del giorno, con primissima tra poco. L'ultima notizia riguarda un orrore in Versiglia, un giovane musicista, la mamma amica, meglio morto che gay, un operaio uccide il figlio e la moglie che lo difendeva, finalmente mi sono liberato di loro, dice il padre. E ancora, signori, primissima, diamoci una botta d'energia tanto per cominciare, qui da Radio Amica International. Dunque, eccoci qua, pronti? Via, vai!
1: Oh mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma!
0: Ok, bene, allora andiamo subito con primissima prima parte. Siete i benvenuti, naturalmente, buona trasmissione, buon ascolto, eccetera. Prego!
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo con primissima prima parte. Va bene, dunque, che tipo di musica va su Radio Amica Internazionale in questa super settimana? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi fino a domenica. E che successi? Dunque, allora, Chalet La Sirenetta da Riccardo Tortoletto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di eventi, colma di eventi, perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International, perfetto. Dunque, su Radio Amica è arrivata la novità musicale del momento, la canzone già in classifica di Sabrina Carpenter e Madonna. Ok, bentornate estate, Garda Lido è aperto sempre, Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, intanto ci prendiamo un bel caffè dal 900 Caffè in Galleria Termo Centro, prego, vai. In arrivo, eccola qui, piano piano.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Perfetto, dunque andiamo subito avanti naturalmente con un'altra notizia importante, riguarda la massima del giorno: dai ai tuoi figli la tua forza quando sono ancora giovani ed essi divideranno con te la loro giovinezza quando la loro forza verrà meno. Bene, veniamo adesso invece a Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, un accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-0400972. E ancora, sorella di Mica, tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica. Il maestro Ennio Morricone ci delizia con la sua Chernobyl Tile West. Sarà un'estate, anzi è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo, naturalmente subito arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, dunque allora andiamo con il, naturalmente, i nostri eventi. C'è anche il Super Tormentone Estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp da inviare a Radio Mica al telefono di Radio Mica, che è il 335-6564-507. Grazie per la collaborazione. Di Santa Mobile Re, dimensionale 5 a San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora ora Nero di Seppia, super ristorante a Giuliano Valido in via Trieste 159, al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia d'Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, solo su Radio Mica International. Abbiamo fatto un omaggio al Messico per i mondiali 2026, Messico, Stati Uniti e Canada, con la Cucaracha. E vai al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città, amala. E poi naturalmente andiamo col notiziario, c'è il meteo e poi il notiziario. Bene, allora, tra le altre cose, non l'avevo dimenticato, ma c'è stata una fortissima scossa di terremoto con un hotel in Venezuela che è proprio crollato su se stesso. Chiaramente ancora si hanno notizie di danni tanti, ma soprattutto di morti, di feriti, eccetera. Vi daremo nel corso del notiziario. Allora, il meteo tra poco. Prima, se permettete, una cosa molto importante, appunto, è il Gardelido. Sentiamo, prego regia, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoletto Lido. ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col momento riservato al tempo che farà. Un campo di alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque, zero termico intorno ai 4200 metri, mare da mosso a poco mosso, venti deboli, temperature all'Aquila più 17 più 30, Sulmona più 19 più 33, Pescara più 24 più 32, Chieti più 21 più 31, Teramo più 21 più 33, Giulianova più 23 più 32, scusate, Roccarazzo più 14 più 24, Martinsicuro più 24 più 32, San Benedetto del Tronto più 24 più 32. Perfetto, questo è così. Dunque allora, siamo arrivati al 25 di giugno 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 176 dell'anno 2026, alla fine mancano 189. Il sole è sorto esattamente alle 5:25 e tramonterà questa sera alle 20:39. Perfetto così. Va bene. Dunque, signori, ci siamo. Dopo il meteo arriva il momento magico del notiziario, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi per voi. Allora, attenzione, ci siamo, pronti, via.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Siamo arrivati a giovedì 25 di giugno 2026, San Guglielmo, il segno più del giorno, del segno dei pesci. Bene, allora parliamo subito della prima notizia, riguarda il terremoto in Venezuela che ha sconvolto la nazione venezuelana. Edifici a Caracas crollati subito dopo la prima scossa, le prime immagini postate sui cittadini. Dai cittadini, la scarsa profondità della scossa l'ha reso veramente molto molto potente, si parla di un 7,2. La scarsa profondità delle due violente scosse rende il terremoto venezuelano particolarmente istruttivo. Le autorità locali sono al lavoro per valutare i danni in gran parte del territorio nazionale e nei paesi limitrofi, ma al momento non è ancora stato diffuso un bilancio ufficiale. Eventuali vittime e ferite, così come abbiamo detto, danni ingenti comunque ci sono, e c'è stata una seconda scossa di terremoto che ha prodotto ulteriori cedimenti. Questo è quanto per il terremoto in Venezuela. Andiamo ancora avanti, signori, e procediamo con le altre notizie che abbiamo. Notizia del terremoto di questa mattina. Dunque, caldo, 5 morti in Italia, stop ai biglietti per gli Uffizi. Emilia e Toscana sopra i 40 gradi, salgono a 18 le città con bollino rosso. Roma, nebulizzatori per alleviare i disagi dei visitatori in coda e fuori al Colosseo. 12 il numero di giorni consecutivi dell'ondata di calore. In Europa almeno 350 milioni di persone devono combattere con temperature oltre i 30 gradi. Magari fossero 30 staremmo anche bene, che quando si arriva a 40 è passa che non si sta più bene. Già saliti gli accessi al pronto soccorso e a correre rischi sono anche i giovani. La specialista dell'unità d'urgenza, le ondate di calore riacutizzano le patologie, chi lavora all'aperto deve potersi fermare, così come fanno anche nel campo edile, dove credo che alle 11 si fermino, non so se è andata in vigore la legge eccetera. Comunque, quando caleranno le temperature? Questa è una bella domanda. Dal 30 giugno il termometro dovrebbe scendere e assestarsi intorno ai 32 gradi, ma sono previsti fortissimi temporali, quindi non solo tanto caldo, poi arrivano i temporali, insomma è un disfacimento totale. E l'esperto di meteorologia Massimo Cicazzo dice: l'ultimo decennio l'aumento è stato in media di 0,5 gradi. Nei prossimi giorni l'anticiclone raggiungerà l'est Europa con temperature record a Berlino e Varsavia. Con i climatizzatori meno 70% dei decessi, ci salvano vita, ma attenti agli sbalzi. E ancora, dall'Italia voli contro l'Iran, un caso, le parole di Ruth della NATO. Il governo non è informato. Il segretario generale della NATO, 500 jet decollati dalle basi della penisola, insorgono le opposizioni, sbugiardata la premier, ma la difesa smentisce, solo missioni di supporto. L'alleanza precisa, garantito soltanto sostegno logistico, ma PD, Movimento 5 Stelle e AVS, la Presidente del Consiglio venga in aula a riferire. L'interrogazione di Bonelli al governo, forniti i dettagli di ogni aereo e crosetto, nessun problema a farlo. Meloni irritata, un discorso illogico da parte di uno che non conta niente, Mark Rutte, olandese. Confronto acceso al telefono con l'ex-premier, se è vero perché Trump ci accusa per la guerra in Iran, dice appunto la Meloni a Mark Rutte, che non mi sembra davvero un genio, se ne è uscito con qualcosa in cui veramente non c'è nessun valore. Con Teheran intanto, trattative sospese, dubbi su Hormuz e beni scongelati. Donald Trump ha mostrato sicurezza, stiamo vincendo alla grande, l'Iran sta facendo veramente grandi concessioni, ha detto il Presidente degli Stati Uniti arrivando a Capitol Hill, ma la situazione per il capo della Casa Bianca non è così semplice. Il segretario di Stato americano Rubio, in missione tra le monarchie e il Golfo, più inquiete per l'accordo con Teheran, ha detto che i colloqui tecnici ricominceranno il 29 e il 30, forse in Svizzera. E ancora, messaggio dell'Europa a Trump: cresca il nostro ruolo nella NATO. Meloni, Macron, Merz, Tusk e Starmer a Berlino. Gli USA sono fondamentali, ma vogliamo più responsabilità nell'alleanza. Sostegno a Kiev. A sera, stoccata di Donald Trump che dice: mi hanno deluso. Ruth dice: lo hanno aiutato, mettetevi d'accordo. Va bene. Un ambasciatore elogia Meloni, un ambasciatore americano: ha fatto davvero un grande lavoro. L'addio del leader britannico Starmer sull'uscio di Downing Street. Putin arranca, sosteniamo al momento lo slancio ucraino, perché adesso c'è veramente la grande risposta. Pensate che sono riusciti a isolare la Crimea, bombardata giorno e notte. Mariani della Leonardo: investire in difesa, saremo sudditi di francesi e tedeschi. Il gruppo italiano conferma lo scudo Codome e spinge per l'ingresso di Airbus nella joint venture con TELS. Confindustria: portare i budget al 3,5% del PIL, ma ma al momento non se ne parla, ci sono altre priorità. È uscito dal carcere Gianni Alemanno da innocente, quel sistema è da cambiare, l'ex sindaco di Roma ha scontato la sua pena a Rebibbia. La vita in cella ti fa diventare un altro, ora voglio pensare ai detenuti, ma il 2027 non mi candiderò. La prima cosa che farò è andare in montagna, a chi sta dentro, quello che manca davvero, la visione dello spazio esterno. Al ristorante con gli amici che non lo hanno dimenticato, ora lo vogliamo ministro. La cena con Vannacci, l'ex deputata di AN Saltamartini, scusa. Se non mi sono mai venuto, se non sono mai venuto a trovarti, e lui dice a me non importa. Villa Certosa allo Sceicco venduta per 350 milioni di dollari, l'ex reggia di Berlusconi, dal finto vulcano per stupire i capi di Stato ai duetti con Apicella, passa al catariota Altani, la tenuta che fu centro di diplomazia informale e simbolo dell'epoca di Silvio Berlusconi. Per gli eredi di Silvio plusvalenza da 72 milioni di euro. Non trascorrerà il Ferragosto a Villa Certosa Tamim bin Hamad, emiro del Qatar, il facoltoso investitore del Golfo, da anni molto conosciuto in Italia anche per le proprietà della Maison Valentino. Acquisirà l'ex reggio di Silvio Berlusconi a settembre, quando era fermato il closing, quindi ultima estate per la famiglia Berlusconi da quelle parti, chiaramente. Vabbè. Dunque andiamo oltre. La Corte dei Conti preme tagliare spese fiscali, e di 119 miliardi il mancato gettito, l'82% dell'IRPEF grava sui dipendenti. Pesa il super bonus, quello edilizio. La fondo è il numero uno del MEF sulla tassazione degli utili legati alla gestione del risparmio. Procede il PNRR, le opere pubbliche continuano ad avanzare senza ulteriori rallentamenti. Il bonus edilizio rappresenta da solo il 66% dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione. E ancora andiamo avanti, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, l'invasione delle golf car a Roma, una legge ad hoc entro l'anno. Il governatore del Lazio, dopo la denuncia, i cittadini hanno ragione a lamentarsi, nel centro direzionale della città non può esserci spazio per mezzi che intralciano la mobilità, bisogna trovare subito una legge per le golf car a Roma. Uccide la moglie e il figlio, le minacce al ragazzo, meglio morto che gay. Luca, l'uomo, ha sparato diversi colpi di fucile durante l'ennesima lite, poi è salito sul tetto con l'arma. Ai carabinieri che lo hanno arrestato, detto: finalmente mi sono liberato di loro. Le vittime avevano 52 e 24 anni, il giovane si faceva chiamare col cognome della mamma che lo aveva sempre difeso dal padre. Lui si chiama Lorenzo Spasiano, l'omicidio a Napoli, forse per una lite a calcetto, non perdono, responsabile si costituisca. Veniamo a quest'altro caso del del ragazzo morto a Napoli, oltre chiaramente a quello ucciso a Lucca. E ancora, le sorelline ritrovate a Formia, un altro tentativo di fuga nel 2024, la madre non li ha sequestrate. La donna, il suo compagno, il nonno, oggi davanti al GIP, il papà rivela: maggio incontrai mia figlia maggiore, voglio stare con le mie figlie, loro vogliono stare con me, questa è un'ingiustizia, non le ho sequestrate, dice la mamma. Allarma e droghe per i minorenni, uno su quattro le ha provate, presentate in Parlamento la relazione 2026 sulle dipendenze. Tra i minori cresce il consumo di sostanze dal 20 al 23% in un anno. Mantovano, numeri da pandemia. Il governo lancia un nuovo piano e un numero unico per chiedere aiuto, 160 milioni per rafforzare i SERD. Cyberbullismo, scusate, gioco online, i ragazzi sono sempre più soli, questo è un altro grande problema. E poi si arriva dal telefonino, dall'iPad, si arriva chiaramente alla droga. Perché? Perché i ragazzi oggi sono lasciati troppo soli, i genitori non ne vogliono sapere, questa è la verità purtroppo. Scompare, viene trovato morto nel bosco, veniamo a Teramo dintorni, appena a Sant'Andrea, il 65enne era uscito da casa lasciando la porta aperta. A presentare la denuncia è stato il sindaco, le ricerche e i vigili del fuoco hanno individuato il corpo in una scarpata vicino all'abitazione. Si tratta di Dario Del Papa, 65 anni, da Penna Sant'Andrea. Blackout in 550 senza corrente ogni anno nel mese, cioè nella parte estiva della stagione, beh, è ricorrente il fatto che l'Enel tolga la corrente per dei lavori. Il prefetto intanto ha convocato subito l'Enel. D'Alberto dice: una situazione inaccettabile, si seguono le interruzioni di energia elettrica dopo la Gamarana è toccata a Porta Madonna. Un vertice sulle fabbriche bollenti, questo è importante, ha raccolto l'appello dei sindacati che si unisce all'osservatorio sulla sicurezza. Le condizioni di lavoro nelle fabbriche metalmeccaniche del Teramano, al centro di tavolo convocato con urgenza dal prefetto Fabrizio Stelo. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina. Estate salta a Teramo, natura indomita perché mancano i soldi. ACS ha puntato su altri progetti, il comune non ha promosso un contenitore alternativo, costi troppo alti da sostenere. L'amministrazione comunale lavora un modello diverso, come chiesto spesso dall'opposizione. Nel 2027 un bando pubblico per organizzare le manifestazioni. Ci saranno eventi e iniziative a animare qua là l'estate teramana, ma non c'è e non ci sarà nessun calendario degli eventi. Ogni tanto si vedrà se c'è qualcosa. Beh, insomma, non mi sembra una stagione importante per Teramo. Vabbè, staremo a vedere. Dunque, la nuova fondazione organizza la Coppa. Si tratta di ACS, Abruzzo Circuito Spettacolo e la Cartica. Si propone come una casa comune per associazioni, enti del terzo settore, pubbliche amministrazioni. Insomma, da qui si va a organizzare gli eventi sportivi e anche musicali. Boh, comunque mancano i soldi e quindi si fanno le associazioni, ma se mancano i soldi non si fa niente. Va bene, andiamo ancora avanti. Teatro La Protea non sarà demolita, subentra una modifica al progetto iniziale col consolidamento della struttura. Verrà portata una variante ai lavori di ristrutturazione e adeguamento del cineteatro comunale di Teramo. Nel dettaglio, non verrà demolita la protea esistente al primo piano come stabilito nel progetto originario. Detenuta suicida, la garante meritava una cura diversa. Scalera interviene sulla morte in cella di una trentenne. La conoscevo, un vissuto di fragilità, invece una maggiore attenzione nell'applicazione di misure restrittive a persone con difficoltà, quindi bisogna avere attenzione. E ancora, scuole sicure, Bellante ottiene 250.000 euro, i fondi arrivano dal Ministero dell'Istruzione e saranno destinati alla palestra nel plesso di Ripattoni. E ancora, alpini morti nel sisma del Friuli, adunata a Gemona, il ricordo delle penne nere teramane a Gemona. Ancora all'esame per licenza media col figlio di 5 giorni, Laila, marocchina di 40 anni, il giorno prima del secondo parto ha affrontato l'esame scritto, promossa col massimo dei voti. Grazie a tutti, per me è stata una grande soddisfazione, dice la marocchina Laila, va bene, con l'ultima nata. E va bene, allora momenti di grande gioia per questa ragazza marocchina. Dunque, ai 1370 corsi per imparare l'italiano, il centro provinciale per l'istruzione degli adulti da tempo è punto di riferimento per gli stranieri. E ancora, il sindaco mente sulla discarica di Irgino, tra l'ex consigliere di Bonaventura, e chiarisce: mai ricevuta la PEC per opporci nel 2021. E ancora, parliamo di Notaresco, della discarica Notaresco. Ad Alba Adriatica, picchia e minaccia la moglie, se mi denunci ti taglio la gola. Operaio trentenne rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli. In un caso la donna è finita all'ospedale, ma ha detto di essere caduta nell'abitazione di un parente. E intanto a Tortoreto, sabato torna Notte Rosa dei Bambini. Dalle ore 18 lungomare Sirene di Tortoreto Lido tornerà a trasformarsi in un grande villaggio dedicato ai bambini con la decima edizione della Notte Rosa dei Bambini. E ancora, scooter e moto sulla pista pedonale, proteste per i parcheggi abusivi. Nuova polemica estiva a Martinsicuri guardante il parcheggio dei motocicli sulla pista pedonale, dove sono in corso i lavori di separazione della pista pedonale che si trova a ridosso dell'arenile da quella ciclabile. E ancora a Palo Antonio, via la rassegna di musica e gastronomia a Sant'Egidio Vibrata, è partita, andrà avanti fino a lunedì la rassegna Palo Antonio in piazza Cibo e Tradizione. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina. Malore in spiaggia a Giulianova, muore un 87enne. Si tratta di un turista marchigiano che si è crashato mentre passeggiava sulla riva, immediati soccorsi ai bagnini. L'uomo era di Castel di Lama, nella Scolano, e ogni estate trascorreva un periodo in un hotel giugliese. Scontro tra auto, tre feriti lievi e il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in contrada Convento di Mosciano. Per causa ancora in corso di accertamento, tre macchine si sono scontrate in prossimità di un incrocio. Vandali danneggiano un distributore di sigarette in via Town de Revel, appunto in quel di Giulianova. Prendono a calci il distributore e poi fanno la pipì sul distributore. Il titolare della tabaccheria, se chiedono scusa, non denuncia, sa chi sono perché le telecamere hanno ripreso il tutto. E ancora, muore per un valore mentre nuota a Colonia Spiaggia. La vittima aveva 70 anni ed era di Ortisei, sta trascorrendo un periodo di vacanza in un agri campeggio della zona. Un'altra tragedia del mare dopo quella venuta la mattina di ieri a Giulianova. Ieri pomeriggio a Colonia Spiaggia, nei pressi della centrale spiaggia libera della frazione dello chalet Lo Squalo, stabilimento Bagni Bruno, un turista di 70 anni originario di Ortisei in provincia di Bolzano ha perso la vita per essere stato colpito dall'improvviso malore in mare. Raffica di furti, residenti si mobilitano, due colpi, altri due tentati a Colonia Paese dove i ladri hanno agito di giorno, riunione di cittadini. Riverniciati i sottopassi comunali, il sindaco Marconi, un intervento che serve a migliorare il decoro. È stata seguita la prima fase dei lavori di riverniciatura dei sottopassi comunali a Roseto. L'intervento avviato nell'ambito del programma di manutenzione ordinaria proseguirà nei prossimi giorni. E ancora, rivolta per la strada chiusa dopo la frana, i residenti hanno organizzato per domenica mattina un sit-in a Silvi. Da un anno siamo bloccati, promesse mai mantenute. I cittadini di Silvi, il paese, scendono in strada per protestare per la mancata riapertura della provinciale 29B, chiusa da oltre un anno a causa di una frana incontrata a Valloscura. Silvi, navetta del comune col borgo, collegamenti serali da lunedì a domenica, attivato il servizio di navetta serale che collega Silvi al borgo antico durante la stagione estiva. Ad Atri fonde lo stadio al polo sportivo, l'amministrazione comunale replica sulla vendita dell'impianto. L'amministrazione comunale di Atri interviene per chiarire le indiscrezioni relative alla possibile alienazione dell'area dell'attuale stadio comunale. Il comune smentisce in modo categorico che l'eventuale operazione sia legata alla necessità di reperire risorse per far fronte ai debiti milionari dell'ente. Certo che insomma, se al posto del campo di calcio di Atri ci fate delle palazzine, mi sembra che ci sia un qualcosa che non quadra, o no? Va bene. Musei e monumenti aperti ad Atri da luglio a settembre saranno visitabili anche di sera. L'assessore comunale Felicione, sforzo organizzativo per accogliere al meglio i visitatori. E ancora chiudiamo con la ricca pagina dello sport, chiaramente col Brasile che vince una partita importante contro la Scozia. Dunque la Bosnia tutto facile col Qatar, la Svizzera piega il Canada, la Colombia vola sull'area di Munus, Modric festeggia 200 gare con la Croazia. Insomma, tutto è andato più o meno come doveva andare. Stasera il Curaçao sogna un'altra impresa contro Costa d'Avorio. Per la fase a eliminazione diretta l'Ecuador invece va a caccia di riscatto con la Germania ormai qualificata. Inghilterra-Ghana è finita 0-0, Harry Kane non ha segnato, ha segnato invece CR7 chiaramente ha fatto anche una doppietta. Non solo il Marocco, le africane riscrivono la storia dei mondiali, l'Egitto in testa al suo girone, pensate un po', il Ghana appare solido e poi ci sono altre formazioni in corsa per i sedicesimi, non è completato ancora nulla chiaramente. Le partite di oggi, la Faulo Curaçao non vuole spegnersi nel più bello, la nazionale caraibica oggi affronta naturalmente l'Ecuador, vediamo un po' che succede, e quindi ancora in corsa per diventare la nazionale con ranking più basso di sempre e raggiungere la fase a eliminazione diretta ai mondiali. Dunque poi stasera 22 Costa d'Avorio, stasera giocherà chiaramente anche la Costa d'Avorio. Arriva chiaramente anche l'Italia, nel senso che stiamo con il nuovo presidente Giovanni Malagò riprogrammando quello che deve essere la nostra nazionale. Maldini, Daniele Buffon sono in cima alla lista, poi il presidente sceglierà il nuovo CT. Da un lato elemento intangibile della credibilità, il curriculum da esibire davanti a una grande figura del calcio italiano, dall'altro la necessità ben più prosaica di far quadrare i conti. Ecco, lì c'è un problema, perché volevano tutti i costi Conte, ma Conte sotto 10 milioni non esce manco di casa. Ecco, questo è il problema. Vediamo il calcio mercato. Dunque, l'Inter pensa a Cambiaso della Juventus per la fascia dopo il no di Palestra, Marotta apre Juventus, le tedesche per Sule. Dunque ci sarebbe questo pensiero di avere Cambiaso dopo che Palestra è andato via, sarebbe a vedere come risponderà la Juventus e soprattutto Spalletti. E ancora, dopo i fischi per l'interruzione, arriva il DJ set, il cooling break. Infantino, le pause sono un bene. Allo stadio arriva il DJ contro i fischi per il cooling break, tanto inviso ai tifosi. Per coprire il buco che sono alzate gli spalti in alcune delle ultime partite, le pause sono state accompagnate dal DJ con musica ad alto volume, così non si sente niente. Vabbè, dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Riguarda la MotoGP, finisce l'era Checo Bagnaia alla Ducati, al suo posto arriva Acosta. Dopo due mondiali vinti, Francesco Bagnaia cambia scuderia. Dunque, ancora Inter Monza, Udinese, Como aprono la Serie A il 22 di agosto. Sono state ufficializzate le prime 5 giornate del prossimo campionato, al via sabato 22 agosto. Si parte con Inter Monza, Udinese, Como, si chiude con Roma, Fiorentina all'Olimpico. E insomma, si ricomincia già il 22 d'agosto. Questo calcio non finisce mai, e meno male che c'è. Pescara blinda Campora, Berardi Venezia è fatta, c'è l'accordo col centrocampista che sarebbe funzionale al gioco di Boucher. Parigi resta la prima scelta per l'attacco del Pescara se dovesse partire Di Nardo. Proseguono i contatti Ferrero Sebastiani, ma spunta anche un venditore americano interessato al club, i famosi americani tipo quello del Chieti, che poi si ritirano il giorno dopo. Va bene, c'è un argentino che vuole il Chieti, arriva sparato, porta anche il suo commercialista a tutti, e il giorno dopo non c'è più niente. Teramo vuole rinforzare l'attacco, occhi puntati sull'Aquilano di Renzo in attesa del sogno di pescaggio. Dovremmo sapere di più entro massimo lunedì, martedì. Se non fine settimana dovremmo sapere a che punto siamo. Ok, speriamo bene per il Teramo, perché vedo insomma un Teramo in Serie C, beh, è un vanto anche per tutta la città teramana, su via. Vabbè, non ci vuole mica poi tanto a capirlo. Vabbè, anche perché il campionato di Serie D prossimo anno si fa davvero difficilissimo. 6 squadre teramane che si battono tra loro, anche abruzzesi. Gli appunti di Radio Amica con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Vai pure, prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, gli appunti di Radio Amica International. Cosa va questa settimana? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E che successi? Di Santa Mobile Arredi del 1910, l'arredamento in Abruzzo di Santa Mobile, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora, signori, siamo arrivati alle notizie riservate del giorno. No, prima ancora arrivano i nostri super festival del momento. Vai! Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 65 64 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così. Dunque, le grandi notizie riservate. Dunque, andiamo subito con il super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto al 335 65 64 50. 07. Ristorante Archilo da Sante, in Tortoletto Alto, Resident Tortorella, al 347 37 64 271. E ancora andiamo alla stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulio Navalido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, è un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Ok, vediamo adesso invece la raccolta porta a porta, giovedì 25, non possiamo sbagliarci, carta e cartone subito. L'angolo della fortuna, perché oggi è giovedì, si torna a giocare, vince il migliore. Vabbè, sentiamo una cosa importante, diamo i numeri, vai. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così. Dunque, veniamo subito allora al concorso numero 101, la fortuna. Stasera il 6 vale 184 milioni 200 mila euro alla faccia. Dunque andiamo adesso al gioco dell'otto, rotta scelte Roma Torino, numeri consigliati 22 24 29 abbinati al 53 54, ripeto 22 24 29 abbinati al 53 54 su Roma e Torino. E poi ancora andiamo con Bari e Cagliari. Ebbene, abbiamo questi numeri 50 consigliati sempre 56 58 63 abbinati al 74 75, ripeto 56 58 63 abbinati al 74 75. Buona fortuna. Va bene, tra poco le farmacie di turno. Siamo arrivati ormai al gran finale di Primissima. Allora, le canzoni sotto ombrellone, un'altra iniziativa di Radio Amica Interregionale.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica Internazionale.
1: Andiamo allora con le farmacie di turno. Teramo Città, Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante, Foschi, ad Atria Picella, Pinete Silvi, farmacia comunale Pineto, a Girolamo Marcelli, Piazza Libertà, in Val Virata di Mattia Santomero, a Roseto Chicco sulla Via Nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, a Casalisola Orsini, Isola Gran Sasso, Montorio, farmacia del Parco, Crognaleto. A Teramo Città, Pezzella e Firenze, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina, che poi sarebbe venerdì ore 9. Allora, le super classifiche con sosta gustosa, sentiamo un po'. E auguri a Radio Amica Internazionale che compie 49 anni. Augurissimi, complimenti.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzazione. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Allora, andiamo subito con la classifica dei dischi più venduti la settimana. Al primo posto Achille Lauro, Comuni Mortali, davanti a Michael Jackson, Thriller. Al terzo Paul McCartney, The Boys of Danger Lane. Al quarto Olivia Rodrigo, al quinto Engine the Poetry in volume secondo, al sesto Yes Aurora, al settimo Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, all'ottavo BTS, al nono gli 883 con gli anni d'oro. Vabbè, la classifica invece delle canzoni più richieste, più ascoltate, più cliccate alla radio. Al primo posto Sorry Scusa Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari. Al secondo Tame Impala, Dracula. Al terzo Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Bring Your Love poi sarebbe la canzone che abbiamo scelto per la canzone più più della settimana, oltre la settimana. Poi Giovanotti e Alfa con Movento, Gaia, Bossa Nostra. Francesco Gabbani arriva con Summer Funk, Safe, Buona Domenica. Perfetto, questi sono i dischi e le canzoni più seguite, più cliccate, più richieste, eccetera. Signori, ci siamo, chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Prima due cose, due davvero molto importanti, e subito il tuo oroscopo che arriva, attenzione, so che ci tieni tanto, andiamo.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, subito con il momento riservato chiaramente all'oroscopo di oggi giovedì 25 giugno 2026. Ariete, l'alleanza che oggi siglano Venere e Saturno promette piacevoli aperture nella sfera dei sentimenti nella quale l'amore cambia passo. Toro, la relazione con le emozioni ultimamente forse passate in secondo piano, la presenza di Marte al tuo segno ti ha portato a dare la precedenza al modo di fare. Gemelli, nel lavoro oggi sei alle prese con una emotività che non sa bene come delimitare per evitare che debordi, travolgendo anche altri aspetti. Cancro, la giornata ti mette di fronte a una sovrabbondanza di sentimenti, come se il desiderio di amare e di amore si imponesse sul resto. Leone, la presenza di Venere nel tuo segno inizia a dare i suoi frutti, favorendo un rapporto più corposo con la dimensione sentimentale e affettiva. E ancora andiamo avanti. Dunque, Vergine, la luna continua a incalzarti nel lavoro, spingendoti a un coinvolgimento personale più immediato che riduce i filtri che sei solito interporre tra te e quello che fai. Bilancia, l'inattesa alleanza tra Venere e Saturno e i pianeti che ti governano si traduce in una sensazione di pace e benessere che si rispecchia subito in un migliore equilibrio a livello di salute. Scorpione, si delineano ottime opportunità che riguardano il lavoro grazie a circostanze favorevoli che ti spianano il terreno, rendendo possibili soluzioni. Sagittario, il cielo ti protegge attraverso una sorta di rete di sicurezza invisibile, grazie alla quale ti senti autorizzato a credere nei sentimenti e investire le tue energie nell'amore. Capricorno, la configurazione odierna ha qualcosa che ti scalda il cuore e ti trasmette una sensazione molto piacevole. Senti che puoi nuovamente rimuovere uno dopo l'altro gli strati di protezione. Acquario, forse è arrivato il momento di lasciare in secondo piano il tuo desiderio di conferme sociali e di soffermarti meglio all'ascolto nel cuore e sentimenti. L'amore si affaccia nelle tue giornate. Pesci, nella tua ricerca di sicurezza scopri che quando molli gli orveggi e ti affidi senti più protetto, qualcosa sta sottilmente cambiando dentro di te e te ne accorgi dalla percezione diversa che hai delle tue risorse. Perfetto, bene. Allora, andiamo un po' ai programmi in televisione. Questa sera in prima serata alle 21.30 c'è Ecuador-Germania e vai, da vedere. Poi ancora su Rai 2, sempre in prima serata, Girl in the Attic. Su Rai 3, Overland. Su Rete 4, Quarto Grado. Canale 5, Montmartre, prima televisiva. Su Italia 1, Saramanda Celebrity, spettacolo. Sulla 7, speciale Piazza Pulita. Su TV 8, 4 matrimoni. Su 3.9, sicuramente Valentina Persia, brava, simpatica, bella, fantastica la nostra Valentina, vai. Allora, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Ci siamo di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consigli architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Passiamo subito alla musica. Che musica va su Radio Amica? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E che successi, vabbè. I nostri super concorsi del momento fino al 30 giugno, una foto per l'estate, partecipare è semplice. Ancora, andiamo ancora avanti, raccolta porta a porta, oggi giovedì 25 di giugno, stasera va Carta e Cartone, lo sapete benissimo, Carta e Cartone, vabbè. La notte è fatta per sognare, amare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International, ma insomma sti figli li vogliamo fare o no? Dunque siamo chiaramente al momento magico della web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, portaci con te anche al Central Park di New York, oppure se volete lungo il Tamigi dove volete voi, importante che insieme a voi sul vostro telefonino radioamicainternational.it e vai per il mondo. Grazie, ciao a tutti, ci sentiamo nella prossima edizione più tardi.

Ci sono due coccodrilli, un orangotango e un'aquila reale, non manca più nessuno. Ma che fantasia, senza limiti. Radio Amica International, fai play.

0: ho trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Giuro l'ultima mia sigaretta, guarda la sfengo pure già a metà, come la volta che ti ho detto mentre eravamo a letto che ero stufo della tua normalità. Lo giuro smetto di fumare, lo giuro sulla mia famiglia, ma è come quella volta che ho promesso, come le altre 100, di scordarti per l'eternità. Non sono buono a fare le promesse, ma non lo sono neanche con me stesso.

È da tempo che non ti pensavo. Quanta fatica per quello che sono. Adesso che sono un uomo e ci sono riuscito senza averti vicino. È da tempo che respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo e nessuno mai vinto si è giocato da solo. Ma

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Primi a base di pesce, chitarrina alle

0: but I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

hai nascosta bene questa parte tua. Tanto che adesso quasi non ti riconosco.

scusa, ma cosa c'è? Regia, c'è una richiesta? Una canzone? Quale? Ah, ok, ok, ok. Ce l'abbiamo in scaletta, regia? Sì? Ok, ok, allora mandatela, via.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it.

0: 335-6564-576 in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Missima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Mica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati esattamente a giovedì 25 giugno 2026, San Guglielmo, vola il tempo, fa molto caldo, state attenti. Oggi il segno più del giorno, il segno dei pesci. Dunque, parleremo più tardi di queste notizie. Vietiamo le golf car in centro a Roma, una legge entro la fine dell'anno, così come hanno fatto a Firenze. Dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, polemica su Rutte, summit di Berlino, i leader Trump pronti a contare di più nella NATO, ma Donald deluso da Italia, Germania, Francia, Inghilterra. E ancora, intanto oppositori chiedono che il governo chiarisca, ma Crosetto ha già chiarito. Dunque, Alemanno esce dal carcere innocente, sistema da cambiare. L'intervista, primo giorno di libertà, perfetto. Dunque, e ancora, andiamo un'altra notizia. Vediamo questa notizia per il calcio: vince il Brasile, vince anche il Marocco, si qualificano tutti e due. Poi ancora l'appuntamento naturalmente con il nostro notiziario del giorno, con primissima tra poco. L'ultima notizia riguarda un orrore in Versiglia: un giovane musicista, la mamma amica, meglio morto che gay, un operaio uccide il figlio e la moglie che lo difendeva. Finalmente mi sono liberato di loro, dice il padre. E ancora, signori, primissima, diamoci una botta d'energia tanto per cominciare, qui dalla Demica International. Dunque, eccoci qua, pronti? Via, vai!
1: Oh mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma!
0: Ok, bene, allora andiamo subito con prima parte. Siete i benvenuti, naturalmente, buona trasmissione, buon ascolto, eccetera. Prego!
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità, è freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo con prima parte. Va bene, dunque, che tipo di musica va su Radio Amica International in questa super settimana? Canzone in vetrina di grandi successi fino a domenica. E che successi? Dunque, allora, Chalet, la sirenetta da Riccardo Tortoletto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Back for Music, una stagione piena di eventi, colma di eventi, perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International, perfetto. Dunque, sono Radio Amica, è arrivata la novità musicale del momento, la canzone già in classifica di Sabrina Carpenter e Madonna. Ok, bentornate estate, Garda Lido è aperto sempre, Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, intanto ci prendiamo un bel caffè dal 900 Caffè in Galleria Termo Centro, prego, vai. In arrivo, eccola qui, piano piano.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Perfetto, dunque andiamo subito avanti naturalmente con un'altra notizia importante, riguarda la massima del giorno: dai ai tuoi figli la tua forza quando sono ancora giovani ed essi divideranno con te la loro giovinezza quando la loro forza verrà meno. Bene, veniamo adesso invece a Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-0400972. E ancora, sorelle Mica, tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica. Il maestro Ennio Morricone ci delizia con la sua Chernobyl Tile West. Sarà un'estate, anzi è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo, naturalmente subito arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, dunque allora andiamo con il, naturalmente, i nostri eventi. C'è anche il Super Tormentone Estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp da inviare a Radio Mica al telefono di Radio Mica, che è il 335-6564-507. Grazie per la collaborazione. Di Santa Mobile Re, dimensionale 5 a San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora ora Nero di Seppia, super ristorante a Giulia Novalido in via Trieste 159, al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia da Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, solo su Radio Mica International. Abbiamo fatto un omaggio al Messico per i mondiali 2026, Messico, Stati Uniti e Canada, con la Cucaracha. E vai al 900 Caffè in Galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città, amala. E poi naturalmente andiamo col notiziario, c'è il meteo e poi il notiziario. Bene, e allora, tra le altre cose, non l'avevo dimenticato, ma c'è stata una fortissima scossa di terremoto con un hotel in Venezuela che è proprio crollato su se stesso. Chiaramente ancora si hanno notizie di danni tanti, ma soprattutto di morti, di feriti, eccetera. Vi daremo nel corso del notiziario. Allora, il meteo tra poco. Prima, se permettete, una cosa molto importante, appunto, è il Garde Lido. Sentiamo, prego regia, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo subito col momento riservato al tempo che farà. Un campo di alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque. Zero termico intorno ai 4200 metri, mare da mosso a poco mosso, venti deboli, temperature all'Aquila più 17 più 30, Sulmona più 19 più 33, Pescara più 24 più 32, Chieti più 21 più 31, Teramo più 21 più 33, Giulianova più 23 più 32, scusate, Roccarazzo più 14 più 24, Martinsicuro più 24 più 32, San Benedetto del Tronto più 24 più 32. Perfetto, questo è così. Dunque allora siamo arrivati al 25 di giugno 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 176 dell'anno 2026, alla fine mancano 189. Il sole è sorto esattamente alle 5:25 e tramonterà questa sera alle 20:39. Perfetto così. Va bene. Dunque, signori, ci siamo. Dopo il meteo arriva il momento magico del notiziario, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi per voi. Allora, attenzione, ci siamo, pronti, via.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Siamo arrivati a giovedì 25 di giugno 2026, San Guglielmo, il segno più del giorno, del segno dei pesci. Bene, allora parliamo subito della prima notizia, riguarda il terremoto in Venezuela che ha sconvolto la nazione venezuelana. Edifici a Caracas crollati. Subito dopo la prima scossa, le prime immagini postate sui cittadini. La scarsa profondità della scossa l'ha reso veramente molto molto potente, si parla di un 7,2. La scarsa profondità delle due violente scosse rende il terremoto venezuelano particolarmente istruttivo. Le autorità locali sono al lavoro per valutare i danni in gran parte del territorio nazionale e nei paesi limitrofi, ma al momento non è ancora stato diffuso un bilancio ufficiale, eventuali vittime e ferite, così come abbiamo detto, danni ingenti comunque ci sono e c'è stata una seconda scossa di terremoto che ha prodotto ulteriori cedimenti. Questo è quanto per il terremoto in Venezuela. Andiamo ancora avanti, signori, e procediamo con le altre notizie che abbiamo. Notizia del terremoto di questa mattina. Dunque, caldo, 5 morti in Italia, stop ai biglietti per gli Uffizi, Emilia e Toscana sopra i 40 gradi, salgono a 18 le città con bolino rosso, Roma, nebulizzatori per alleviare i disagi dei visitatori in coda e fuori al Colosseo. 12 il numero di giorni consecutivi dell'ondata di calore. In Europa almeno 350 milioni di persone devono combattere con temperature oltre i 30 gradi. Magari fossero 30 staremmo anche bene, che quando si arriva a 40 e passa che non si sta più bene. Già saliti gli accessi al pronto soccorso e a correre rischi sono anche i giovani. La specialista dell'unità d'urgenza, le ondate di calore riacutizzano le patologie, chi lavora all'aperto deve potersi fermare, così come fanno anche nel campo edile, dove credo che alle 11 si fermino, non so se è andata in vigore la legge eccetera. Comunque, quando caleranno le temperature? Questa è una bella domanda. Dal 30 giugno il termometro dovrebbe scendere e assestarsi intorno ai 32 gradi, ma sono previsti fortissimi temporali, quindi non solo tanto caldo, poi arrivano i temporali, insomma è un disfacimento totale. E l'esperto di meteorologia Massimo Cicazzo dice: l'ultimo decennio l'aumento è stato in media di 0,5 gradi. Nei prossimi giorni l'anticiclone raggiungerà l'est Europa con temperature record a Berlino e Varsavia. Con i climatizzatori meno 70% dei decessi, ci salvano vita, ma attenti agli sbalzi. E ancora, dall'Italia voli contro l'Iran, un caso, le parole di Ruth della NATO. Il governo non è informato. Il segretario generale della NATO, 500 jet decollati dalle basi della penisola, insorgono le opposizioni, sbugiardata la premier, ma la difesa smentisce, solo missioni di supporto. L'alleanza precisa, garantito soltanto sostegno logistico, ma PD, Movimento 5 Stelle e AVS, la Presidente del Consiglio venga in aula a riferire. L'interrogazione di Bonelli al governo, forniti i dettagli di ogni aereo e crosetto, nessun problema a farlo. Meloni irritata, un discorso illogico da parte di uno che non conta niente, Mark Rutte, olandese. Confronto acceso al telefono con l'ex-premier, se è vero perché Trump ci accusa per la guerra in Iran, dice appunto la Meloni a Mark Rutte, che non mi sembra davvero un genio, se ne è uscito con qualcosa in cui veramente non c'è nessun valore. Con Teheran intanto, trattative sospese, dubbi su Hormuz e beni scongelati. Donald Trump ha mostrato sicurezza, stiamo vincendo la grande, l'Iran sta facendo veramente grandi concessioni, ha detto il Presidente degli Stati Uniti arrivando a Capitol Hill, ma la situazione per il capo della Casa Bianca non è così semplice. Il segretario di Stato americano Rubio, in missione tra le monarchie e il Golfo, più inquiete per l'accordo con Teheran, ha detto che i colloqui tecnici ricominceranno il 29 e il 30, forse in Svizzera. E ancora, messaggio dell'Europa a Trump: cresca il nostro ruolo nella NATO. Meloni, Macron, Merz, Tusk e Starmer a Berlino. Gli USA sono fondamentali, ma vogliamo più responsabilità nell'alleanza. Sostegno a Kiev. A sera, stoccata di Donald Trump che dice: mi hanno deluso. Ruth dice: lo hanno aiutato, mettetevi d'accordo. Va bene. Un ambasciatore elogia Meloni, un ambasciatore americano: ha fatto davvero un grande lavoro. L'addio del leader britannico Starmer sull'uscio di Downing Street. Putin arranca, sosteniamo al momento lo slancio ucraino, perché adesso c'è veramente la grande risposta. Pensate che sono riusciti a isolare la Crimea, bombardata giorno e notte. Mariani della Leonardo: investire in difesa o saremo sudditi di francesi e tedeschi. Il gruppo italiano conferma lo scudo Co-Dom e spinge per l'ingresso di Airbus nella joint venture con Thales. Confindustria: portare i budget al 3,5% del PIL, ma al momento non se ne parla, ci sono altre priorità. È uscito dal carcere Gianni Alemanno da innocente, quel sistema è da cambiare, l'ex sindaco di Roma ha scontato la sua pena a Rebibbia. La vita in cella ti fa diventare un altro, ora voglio pensare ai detenuti, ma il 2027 non mi candiderò. La prima cosa che farò è andare in montagna, a chi sta dentro, quello che manca davvero, la visione dello spazio esterno. Al ristorante con gli amici che non lo hanno dimenticato, ora lo vogliamo ministro. La cena con Vannacci, l'ex deputata di AN Saltamartini, scusa se non mi sono mai venuta, se non sono mai venuta a trovarti, e lui dice a me non importa. Villa Certosa, lo sceicco venduta per 350 milioni di dollari, l'ex reggia di Berlusconi, dal finto vulcano per stupire i capi di Stato ai duetti con Apicella, passa al catariota Altani, la tenuta che fu centro di diplomazia informale e simbolo dell'epoca di Silvio Berlusconi. Per gli eredi di Silvio, plusvalenza da 72 milioni di euro. Non trascorrerà il Ferragosto a Villa Certosa Tamim bin Hamad, emiro del Qatar, il facoltoso investitore del Golfo, da anni molto conosciuto in Italia anche per le proprietà della Maison Valentino. Acquisirà l'ex reggia di Silvio Berlusconi a settembre, quando era fermato il closing. Quindi ultima estate per la famiglia Berlusconi, da quelle parti chiaramente. Vabbè. Dunque, andiamo oltre. La Corte dei Conti preme tagliare spese fiscali. E di 119 miliardi il mancato gettito, l'82% dell'IRPEF grava sui dipendenti. Pesa il super bonus, quello edilizio. La fondo è il numero uno del MEF sulla tassazione degli utili legati alla gestione del risparmio. Procede il PNRR, le opere pubbliche continuano ad avanzare senza ulteriori rallentamenti. Il bonus edilizio rappresenta da solo il 66% dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione. E ancora andiamo avanti, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, l'invasione delle golf car a Roma, una legge ad hoc entro l'anno. Il governatore del Lazio, dopo la denuncia, i cittadini hanno ragione a lamentarsi, nel centro direzionale della città non può esserci spazio per mezzi che intralciano la mobilità, bisogna trovare subito una legge per le golf car a Roma. Uccide la moglie e il figlio, le minacce al ragazzo, meglio morto che gay. Luca, l'uomo, ha sparato diversi colpi di fucile durante l'ennesima lite, poi è salito sul tetto con l'arma. Ai carabinieri che lo hanno arrestato ha detto: finalmente mi sono liberato di loro. Le vittime avevano 52 e 24 anni. Il giovane si faceva chiamare col cognome della mamma, che lo aveva sempre difeso dal padre. Lui si chiama Lorenzo Spasiano. L'omicidio a Napoli, forse per una lite a calcetto, non perdono, responsabile si costituisca. Veniamo a quest'altro caso del del ragazzo morto a Napoli, oltre chiaramente a quello ucciso a Lucca. E ancora, le sorelline ritrovate a Formia, un altro tentativo di fuga nel 2024, la madre non li ha sequestrate. La donna, il suo compagno, il nonno, oggi davanti al GIP, il papà rivela: maggio incontrai mia figlia maggiore, voglio stare con le mie figlie e loro vogliono stare con me, questa è un'ingiustizia, non le ho sequestrate, dice la mamma. Allarme droghe per i minorenni, uno su quattro le ha provate, presentate in Parlamento la relazione 2026 sulle dipendenze. Tra i minori cresce il consumo di sostanze dal 20 al 23% in un anno. Mantovano, numeri da pandemia. Il governo lancia un nuovo piano e un numero unico per chiedere aiuto, 160 milioni per rafforzare i SERD. Cyberbullismo, scusate, gioco online, i ragazzi sono sempre più soli, questo è un altro grande problema. E poi si arriva dal telefonino, dall'iPad, si arriva chiaramente alla droga. Perché? Perché i ragazzi oggi sono lasciati troppo soli, i genitori non ne vogliono sapere, questa è la verità purtroppo. Scompare, viene trovato morto nel bosco, veniamo a Teramo dintorni, appena a Sant'Andrea, il 65enne era uscito da casa lasciando la porta aperta. A presentare la denuncia è stato il sindaco, le ricerche e i vigili del fuoco hanno individuato il corpo in una scarpata vicino all'abitazione. Si tratta di Dario Del Papa, 65 anni, da Penna Sant'Andrea. Blackout in 550 senza corrente ogni anno nel mese, cioè nella parte estiva della stagione, e beh, è ricorrente il fatto che l'Enel tolga la corrente per dei lavori. Il prefetto intanto ha convocato subito l'Enel. D'Alberto dice: una situazione inaccettabile, si seguono le interruzioni di energia elettrica dopo la Gamarana è toccata a Porta Madonna. Un vertice sulle fabbriche bollenti, questo è importante, ha raccolto l'appello dei sindacati che si unisce all'osservatorio sulla sicurezza. Le condizioni di lavoro nelle fabbriche metalmeccaniche del Teramano, al centro di tavolo convocato con urgenza dal prefetto Fabrizio Stelo. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina. Estate salta a Teramo, natura indomita perché mancano i soldi. ACS ha puntato su altri progetti, il comune non ha promosso un contenitore alternativo, costi troppo alti da sostenere. L'amministrazione comunale lavora un modello diverso, come chiesto spesso dall'opposizione. Nel 2027 un bando pubblico per organizzare le manifestazioni. Ci saranno eventi e iniziative animali qua là l'estate teramana, ma non c'è e non ci sarà nessun calendario degli eventi. Ogni tanto si vedrà se c'è qualcosa. Beh, insomma, non mi sembra una stagione importante per Teramo, vabbè, staremo a vedere. Dunque, la nuova fondazione organizza la Coppa, si tratta di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e la Cartica. Si propone come una casa comune per associazioni, enti del terzo settore, pubbliche amministrazioni, insomma da qui si va a organizzare gli eventi sportivi e anche musicali. Boh, comunque mancano i soldi e quindi si fanno le associazioni, ma se mancano i soldi non si fa niente. Va bene, andiamo ancora avanti. Teatro La Protea non sarà demolita, subentra una modifica al progetto iniziale col consolidamento della struttura, verrà portata una variante ai lavori di ristrutturazione e adeguamento del cineteatro comunale di Teramo. Nel dettaglio, non verrà demolita la protea esistente al primo piano come stabilito nel progetto originario. Detenuta suicida, la garante meritava una cura diversa. Scalera interviene sulla morte in cella di una trentenne. La conoscevo, un vissuto di fragilità, invece una maggiore attenzione nell'applicazione di misure restrittive a persone con difficoltà, quindi bisogna avere attenzione. E ancora, scuole sicure, Bellante ottiene 250.000 euro, i fondi arrivano dal Ministero dell'Istruzione e saranno destinati alla palestra nel plesso di Ripattoni. E ancora, alpini morti nel sisma del Friuli, adunata a Gemona, il ricordo delle penne nere teramane a Gemona. Ancora, all'esame per licenza media col figlio di 5 giorni, Laila, marocchina di 40 anni, il giorno prima del secondo parto ha affrontato l'esame scritto, promossa col massimo dei voti. Grazie a tutti, per me è stata una grande soddisfazione, dice la marocchina Laila, va bene, con l'ultima nata. E va bene, allora, momenti di grande gioia per questa ragazza marocchina. Dunque, i 1370 corsi per imparare l'italiano, il centro provinciale per l'istruzione degli adulti da tempo è punto di riferimento per gli stranieri. E ancora, il sindaco mente sulla discarica di Irgino, tra l'ex consigliere di Bonaventura, e chiarisce: mai ricevuta la PEC per opporci nel 2021. E ancora, parliamo di Notaresco, della discarica Notaresco. Ad Alba Adriatica, picchia e minaccia la moglie, se mi denunci ti taglio la gola. Operaio trentenne rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli. In un caso la donna è finita all'ospedale, ma ha detto di essere caduta nell'abitazione di un parente. E intanto a Tortoreto, sabato torna Notte Rosa dei Bambini. Dalle ore 18 lungomare Sirene di Tortoreto Lido tornerà a trasformarsi in un grande villaggio dedicato ai bambini con la decima edizione della Notte Rosa dei Bambini. E ancora, scooter e moto sulla pista pedonale, proteste per i parcheggi abusivi. Nuova polemica estiva a Martinsicuro guardante il parcheggio dei motocicli sulla pista pedonale, dove sono in corso i lavori di separazione della pista pedonale che si trova a ridosso dell'arenile da quella ciclabile. E ancora, a Palo Antonio, via la rassegna di musica e gastronomia a Sant'Egidio Vibrata, è partita, andrà avanti fino a lunedì la rassegna Palo Antonio in piazza Cibo e Tradizione. E ancora, andiamo avanti, voltiamo pagina. Malore in spiaggia a Giulianova, muore un 87enne. Si tratta di un turista marchigiano che si è crashato mentre passeggiava sulla riva, immediati soccorsi ai bagnini. L'uomo era di Castel di Lama, nella Scolano, e ogni estate trascorreva un periodo in un hotel giuliese. Scontro tra auto, tre feriti lievi e il bilancio dell'incidente stradale è venuto nel tardo pomeriggio di ieri in contrada Convento di Mosciano. Per causa ancora in corso di accertamento, tre macchine si sono scontrate in prossimità di un incrocio. Vandali danneggiano un distributore di sigarette in via Town de Revel, appunto in quel di Giulianova. Prendono a calci il distributore e poi fanno la pipì sul distributore. Il titolare della tabaccheria, se chiedono scusa, non denuncia, sa chi sono perché le telecamere hanno riportato ripreso il tutto. E ancora, muore per un valore mentre nuota con la spiaggia, la vittima aveva 70 anni ed era di Ortisei, sta trascorrendo un periodo di vacanza in un agri campeggio della zona. Un'altra tragedia del mare dopo quella venuta la mattina di ieri, Giulianova, ieri pomeriggio a Colonia Spiaggia, nei pressi della centrale spiaggia libera della frazione dello chalet Lo Squalo, stabilimento Bagni Bruno, un turista di 70 anni originario di Ortisei in provincia di Bolzano ha perso la vita per essere stato colpito dall'improvviso malore in mare. Raffica di furti, residenti si mobilitano, due colpi, altri due attentati a Colonia Paese dove i ladri hanno agito di giorno, riunione di cittadini. Riverniciati i sottopassi comunali, il sindaco Marconi, un intervento che serve a migliorare il decoro. È stata seguita la prima fase dei lavori di riverniciatura dei sottopassi comunali a Roseto. L'intervento avviato nell'ambito del programma di manutenzione ordinaria proseguirà nei prossimi giorni. E ancora, rivolta per la strada chiusa dopo la frana, i residenti hanno organizzato per domenica mattina un sit-in a Silvi. Da un anno siamo bloccati, promesse mai mantenute. I cittadini di Silvi, il paese, scendono in strada per protestare per la mancata riapertura della provinciale 29B, chiusa da oltre un anno a causa di una frana incontrata a Valloscura. Silvi, navetta del comune col borgo, collegamenti serali da lunedì a domenica, attivato il servizio di navetta serale che collega Silvi al borgo antico durante la stagione estiva. Ad Atri fonde lo stadio al polo sportivo, l'amministrazione comunale replica sulla vendita dell'impianto. L'amministrazione comunale di Atri interviene per chiarire le indiscrezioni relative alla possibile alienazione dell'area dell'attuale stadio comunale. Il comune smentisce in modo categorico che l'eventuale operazione sia legata alla necessità di reperire risorse per far fronte ai debiti milionari dell'ente. Certo che insomma, se al posto del campo di calcio di Atri ci fate delle palazzine, mi sembra che ci sia un qualcosa che non quadra, o no? Va bene. Musei e monumenti aperti ad Atri da luglio a settembre saranno visitabili anche di sera. L'assessore comunale Felicione, sforzo organizzativo per accogliere al meglio i visitatori. E ancora chiudiamo con la ricca pagina dello sport, chiaramente col Brasile che vince una partita importante contro la Scozia. Dunque la Bosnia tutto facile col Qatar, la Svizzera piega il Canada, la Colombia vola sull'area di Munoz, Modric festeggia 200 gare con la Croazia. Insomma, tutto è andato più o meno come doveva andare. Stasera il Curaçao sogna un'altra impresa contro Costa d'Avorio. Per la fase a eliminazione diretta l'Ecuador invece va a caccia di riscatto con la Germania ormai qualificata. Inghilterra-Ghana è finita 0-0, Harry Kane non ha segnato, ha segnato invece CR7 chiaramente ha fatto anche una doppietta. Non solo il Marocco, le africane riscrivono la storia dei mondiali, l'Egitto è in testa al suo girone, pensate un po', il Ghana appare solido e poi ci sono altre formazioni in corsa per i sedicesimi, non è completato ancora nulla chiaramente. Le partite di oggi, la FAO a Curaçao non vuole spegnersi nel più bello, la nazionale caraibica oggi affronta naturalmente l'Ecuador, vediamo un po' che succede, e quindi ancora in corsa per diventare la nazionale con ranking più basso di sempre e raggiungere la fase a eliminazione diretta ai mondiali. Dunque poi stasera alle 22 Costa d'Avorio, stasera giocherà chiaramente anche la Costa d'Avorio. Arriva chiaramente anche l'Italia, nel senso che stiamo con il nuovo presidente Giovanni Malagò riprogrammando quello che deve essere la nostra nazionale. Maldini, Ranieri e Buffon sono in cima alla lista, poi il presidente sceglierà il nuovo CT. Da un lato elemento intangibile della credibilità, il curriculum da esibire davanti a una grande figura del calcio italiano, dall'altro la necessità ben più prosaica di far quadrare i conti. Ecco, lì c'è un problema, perché volevano tutti i costi Conte, ma Conte sotto 10 milioni non esce manco di casa. Ecco, questo è il problema. Vediamo il calcio mercato. Dunque, l'Inter pensa a Cambiaso della Juventus per la fascia dopo il no di Palestra, Marotta apre Juventus, le tedesche per Sule. Dunque ci sarebbe questo pensiero di avere Cambiaso dopo che Palestra è andato via, sarebbe a vedere come risponderà la Juventus e soprattutto Spalletti. E ancora, dopo i fischi per l'interruzione, arriva il DJ set, il cooling break. Infantino, le pause sono un bene. Allo stadio arriva il DJ contro i fischi per il cooling break, tanto inviso ai tifosi. Per coprire il buco che sono alzate gli spalti in alcune delle ultime partite, le pause sono state accompagnate dal DJ con musica ad alto volume, così non si sente niente. Vabbè, dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Riguarda la MotoGP, finisce l'era Checo Bagnaia alla Ducati, al suo posto arriva Acosta. Dopo due mondiali vinti, Francesco Bagnaia cambia scuderia. Dunque, ancora Inter Monza, Udinese, Como aprono la Serie A il 22 di agosto. Sono state ufficializzate le prime 5 giornate del prossimo campionato, al via sabato 22 agosto. Si parte con Inter Monza, Udinese, Como, si chiude con Roma, Fiorentina all'Olimpico. E insomma, si ricomincia già il 22 d'agosto. Questo calcio non finisce mai, e meno male che c'è. Pescara blinda Campora, Berardi Venezia è fatta, c'è l'accordo col centrocampista che sarebbe funzionale al gioco di Boucher. Parigi resta la prima scelta per l'attacco del Pescara se dovesse partire Di Nardo. Proseguono i contatti Ferrero Sebastiani, ma spunta anche un imprenditore americano interessato al club, i famosi americani tipo quello del Chieti, che poi si ritirano il giorno dopo. Va bene, c'è un argentino che vuole il Chieti, arriva sparato, porta anche il suo commercialista a tutti, e il giorno dopo non c'è più niente. Teramo vuole rinforzare l'attacco, occhi puntati sull'Aquilano di Renzo in attesa del sogno di pescaggio. Dovremmo sapere di più entro massimo lunedì martedì. Se non fine settimana dovremmo sapere a che punto siamo. Ok, speriamo bene per il Teramo, perché vedo insomma un Teramo in Serie C, beh, è un vanto anche per tutta la città teramana, su via. Vabbè, non ci vuole mica poi tanto a capirlo. Vabbè, anche perché il campionato di Serie D prossimo anno si fa davvero difficilissimo. 6 squadre teramane che si battono tra loro, anche abruzzesi. Gli appunti di Radio Amica con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Vai pure. Pure prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, gli appunti di Radio Amica International. Cosa va questa settimana? Canzoni vetrina di grandi successi. E che successi? Di Santa Mobile Arredi del 1910, l'arredamento in Abruzzo di Santa Mobile, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora, signori, siamo arrivati alle notizie riservate del giorno. No, prima ancora arrivano i nostri super festival del momento. Vai! Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così. Dunque, le grandi notizie riservate. Dunque, andiamo subito con il super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto al 335 6564 50. 07. Ristorante Archilo da Sante, in Tortoletto Alto, Resident Tortorella, al 347 37 64 271. E ancora andiamo alla stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulio Navalido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, è un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Ok, vediamo adesso invece la raccolta porta a porta, giovedì 25, non possiamo sbagliarci, carta e cartone subito. L'angolo della fortuna, perché oggi è giovedì, si torna a giocare, vince il migliore. Vabbè, sentiamo una cosa importante, diamo i numeri, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito allora al concorso numero 101, la fortuna. Stasera il 6 vale 184 milioni 200 mila euro. Alla faccia. Dunque, adesso al gioco dell'otto, rotta scelte Roma Torino, numeri consigliati 22 24 29 abbinati al 53 54, ripeto 22 24 29 abbinati al 53 54 su Roma e Torino. E poi ancora andiamo con Bari e Cagliari. Ebbene, abbiamo questi numeri 50 consigliati sempre 56 58 63 abbinati al 74 75, ripeto 56 58 63 abbinati al 74 75. Buona fortuna. Va bene, tra poco le farmacie di turno. Siamo arrivati ormai al gran finale di Primissima. Allora, le canzoni sotto ombrellone, un'altra iniziativa di Radio Amica Interregionale.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica Internazionale.
1: Andiamo allora con le farmacie di turno. Teramo Città, Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante Foschi, ad Atria Picella, Pinete Silvi, farmacia comunale Pineto, a Girola Marcelli, Piazza Libertà, in Val Virata di Mattia Santomero, a Roseto Chicco sulla Via Nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, a Casalisola Orsini, Isola Gran Sasso, Montorio, farmacia del Parco, Crognaleto. A Teramo Città, Pezzella e Firenze, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina, che poi sarebbe venerdì ore 9. Allora, le super classifiche con sosta gustosa, sentiamo un po'. E auguri a Radio Amica Internazionale che compie 49 anni. Augurissimi, complimenti.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzata.
3: personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Allora, andiamo subito con la classifica dei dischi più venduti la settimana. Al primo posto Achille Lauro, Comuni Mortali, davanti a Michael Jackson, Thriller. Al terzo Paul McCartney, The Boys of Danger Lane. Al quarto Olivia Rodrigo. Al quinto Engine the Poetry in volume secondo. Al sesto Yes Aurora. Al settimo Kid Yugi, Anche i eroi muoiono. All'ottavo BTS. Al nono gli 883 con gli anni d'oro. Vabbè. La classifica invece delle canzoni più richieste, più ascoltate, più cliccate alla radio. Al primo posto Sorry Scusa Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari. Al secondo Tame Impala, Dracula. Al terzo Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Bring Your Love poi sarebbe la canzone che abbiamo scelto per la canzone più più della settimana, oltre la settimana. Poi Giovanotti e Alfa con Movento, Gaia, Bossa Nostra. Francesco Gabbani arriva con Summer Funk, Safe, Buona Domenica. Perfetto, questi sono i dischi e le canzoni più seguite, più cliccate, più richieste, eccetera. Signori, ci siamo, chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Prima due cose, due davvero molto importanti, e subito il tuo oroscopo che arriva, attenzione, so che ci tieni tanto, andiamo.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, subito con il momento riservato chiaramente all'oroscopo di oggi giovedì 25 giugno 2026. Ariete, l'alleanza che oggi siglano Venere e Saturno promette piacevoli aperture nella sfera dei sentimenti nella quale l'amore cambia passo. Toro, la relazione con le emozioni ultimamente forse passate in secondo piano, la presenza di Marte al tuo segno ti ha portato a dare la precedenza al modo di fare. Gemelli, nel lavoro oggi sei alle prese con una emotività che non sai bene come delimitare per evitare che debordi, travolgendo anche altri aspetti. Cancro, la giornata ti mette di fronte a una sovrabbondanza di sentimenti, come se il desiderio di amare e di amore si imponesse sul resto. Leone, la presenza di Venere nel tuo segno inizia a dare i suoi frutti, favorendo un rapporto più corposo con la dimensione sentimentale e affettiva. E ancora andiamo avanti. Dunque, Vergine, la luna continua a incalzarti nel lavoro, spingendoti a un coinvolgimento personale più immediato che riduce i filtri che sei solito interporre tra te e quello che fai. Bilancia, l'inattesa alleanza tra Venere e Saturno e i pianeti che ti governano si traduce in una sensazione di pace e benessere che si rispecchia subito in un migliore equilibrio a livello di salute. Scorpione, si delineano ottime opportunità che riguardano il lavoro grazie a circostanze favorevoli che ti spianano il terreno, rendendo possibili soluzioni. Sagittario, il cielo ti protegge attraverso una sorta di rete di sicurezza invisibile, grazie alla quale ti senti autorizzato a credere nei sentimenti e investire le tue energie nell'amore. Capricorno, la configurazione odierna ha qualcosa che ti scalda il cuore e ti trasmette una sensazione molto piacevole. Senti che puoi nuovamente rimuovere uno dopo l'altro gli strati di protezione. Acquario, forse è arrivato il momento di lasciare in secondo piano il tuo desiderio di conferme sociali e di soffermarti meglio all'ascolto nel cuore e sentimenti. L'amore si affaccia nelle tue giornate. Pesci, nella tua ricerca di sicurezza scopri che quando molli gli orveggi e ti affidi senti più protetto, qualcosa sta sottilmente cambiando dentro di te e te ne accorgi dalla percezione diversa che hai delle tue risorse. Perfetto, bene. Allora, andiamo un po' ai programmi in televisione. Questa sera in prima serata alle 21.30 c'è Ecuador-Germania e vai, da vedere. Poi ancora su Rai 2, sempre in prima serata, Girl in the Attic. Su Rai 3, Overland. Su Rete 4, Quarto Grado. Canale 5, Montmartre, prima televisiva. Su Italia 1, Saramanda Celebrity, spettacolo. Sulla 7, speciale Piazza Pulita. Su TV 8, 4 matrimoni. Su 3.9, sicuramente Valentina Persia, brava, simpatica, bella, fantastica la nostra Valentina, vai. Allora, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Ci siamo di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consigli architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabette del Tronto. Lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Passiamo subito alla musica. Che musica va su Radio Amica? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E che successi, vabbè, i nostri super concorsi del momento fino al 30 giugno, una foto per l'estate, partecipare è semplice. Ancora, andiamo ancora avanti, raccolta porta a porta, oggi giovedì 25 di giugno, stasera va carta e cartone, lo sapete benissimo, carta e cartone, vabbè, la notte è fatta per sognare, amare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International, ma insomma sti figli li vogliamo fare o no? Dunque siamo chiaramente al momento magico della web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, portaci con te anche al Central Park di New York, oppure se volete lungo il Tamigi dove volete voi, importante che insieme a voi sul vostro telefonino radioamicainternational.it e vai per il mondo. Grazie, ciao a tutti, ci sentiamo nella prossima edizione più tardi.

0: Да.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

alle 6 alla mezzanotte e poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina le vongole.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

frizzante, una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

signori, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Mica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati esattamente a giovedì 25 giugno 2026, San Guglielmo, vola il tempo, fa molto caldo, state attenti. Oggi il segno più del giorno, il segno dei pesci. Dunque, parleremo più tardi di queste notizie. Vietiamo le golf car in centro a Roma, una legge entro la fine dell'anno, così come hanno fatto a Firenze. Dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, polemica su rotte, summit di Berlino, i leader Trump pronti a contare di più nella NATO, ma Donald deluso da Italia, Germania, Francia, Inghilterra. E ancora, intanto le opposizioni chiedono che il governo chiarisca, ma Crosetto ha già chiarito. Dunque, Alemanno esce dal carcere innocente, sistema da cambiare. L'intervista, primo giorno di libertà, perfetto. Dunque, e ancora, andiamo un'altra notizia. Vediamo questa notizia per il calcio. Vince il Brasile, vince anche il Marocco, si qualificano tutti e due. Poi ancora l'appuntamento naturalmente con il nostro notiziario del giorno, con primissima tra poco. L'ultima notizia riguarda un orrore in Versiglia, un giovane musicista, la mamma amica, meglio morto che gay, un operaio uccide il figlio e la moglie che lo difendeva, finalmente mi sono liberato di loro, dice il padre. E ancora, signori, primissima, diamoci una botta di energia tanto per cominciare, qui da Radio Mica International. Dunque, eccoci qua, pronti? Via, vai!
1: Oh mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Mica International. Oh mamma!
0: Ok, bene, allora andiamo subito con primissima prima parte. Siete i benvenuti, naturalmente, buona trasmissione, buon ascolto, eccetera. Prego!
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così. Dunque, allora andiamo con primissima prima parte. Va bene, dunque, che tipo di musica va su Radio Mica International in questa super settimana? Canzoni in vetrina di grandi successi fino a domenica. E che successi? Dunque, allora, Chalet, la sirenetta da Riccardo Tortore Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Back for Music, una stagione piena di eventi, colma di eventi, perfetto. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International, perfetto. Dunque, su Radio Amica è arrivata la novità musicale del momento, la canzone già in classifica di Sabrina Carpenter e Madonna. Ok, bentornate estate, Garda Lido è aperto sempre, Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, intanto ci prendiamo un bel caffè dal 900 Caffè in Galleria Termo Centro, prego, vai. In arrivo, eccola qui, piano piano.

0: Tocco alle nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
1: Perfetto, dunque andiamo subito avanti naturalmente con un'altra notizia importante, riguarda la massima del giorno: dai ai tuoi figli la tua forza quando sono ancora giovani ed essi divideranno con te la loro giovinezza quando la loro forza verrà meno. Bene, veniamo adesso invece a Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-0400972. E ancora, sulla Radiomica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radiomica. Il maestro Ennio Morricone ci delizia con la sua Chernobyl West. Sarà un'estate, anzi è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie importanti che abbiamo, naturalmente subito arriva Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Ok, bene, dunque allora andiamo con il, naturalmente, dei nostri eventi. C'è anche il Super Tormentone Estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp da inviare a Radio Amica al telefono di Radio Amica, che è il 335-6564-507. Grazie per la collaborazione. Di Santa Mobile Re, dimensionale 5 a San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, super ristorante a Giulia Navalido in via Trieste 159, al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia da Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, solo su Radio Amica International. Abbiamo fatto un omaggio al Messico per i mondiali 2026, Messico, Stati Uniti e Canada, con la Cucaracha. E vai al 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. E ancora Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. E poi naturalmente andiamo col notiziario, c'è il meteo e poi il notiziario. Bene, allora, tra altre cose, non l'avevo dimenticato, ma c'è stata una fortissima scossa di terremoto con un hotel in Venezuela che è proprio crollato su se stesso. Chiaramente ancora non si hanno notizie di danni tanti, ma soprattutto di morti, di feriti, eccetera. Ve le daremo nel corso del notiziario. Allora, il meteo tra poco, prima, se permettete, una cosa molto importante, appunto, è il Garde Lido, sentiamo, pregologia, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garde Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garde Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garde Lido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena Tortole Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque ci siamo, andiamo subito col momento riservato al tempo che farà. Un campo di alta pressione abbraccia regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, assolato ovunque. Zero termico intorno ai 4200 metri, mare da mosso a poco mosso, venti deboli, temperature. L'Aquila più 17, più 30, Sulmona più 19, più 33, Pescara più 24, più 32, Chieti più 21, più 31, Teramo più 21, più 33, Giulianova più 23, più 32, scusate, Roccarazzo più 14, più 24, Martinsicuro più 24, più 32, San Benedetto del Tronto più 24, più 32. Perfetto, questo è così. Dunque allora siamo arrivati al 25 di giugno 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 176 dell'anno 2026, alla fine mancano 189. Il sole è sorto esattamente alle 5:25 e tramonterà questa sera alle 20:39. perfetto, così va bene. Dunque signori, ci siamo. Dopo il meteo arriva il momento magico del notiziario, tutte le notizie che abbiamo quest'oggi per voi. Allora, attenzione, ci siamo, pronti, via.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Siamo arrivati a giovedì 25 di giugno 2026, San Guglielmo, il segno più del giorno, del segno dei pesci. Bene, allora parliamo subito della prima notizia, riguarda il terremoto in Venezuela che ha sconvolto la nazione venezuelana. Edifici a Caracas crollati subito dopo la prima scossa, le prime immagini postate sui cittadini. La scarsa profondità della scossa l'ha reso veramente molto molto potente, si parla di un 7,2. La scarsa profondità delle due violente scosse rende il terremoto venezuelano particolarmente istruttivo. Le autorità locali sono al lavoro per valutare i danni in gran parte del territorio nazionale e nei paesi limitrofi, ma al momento non è ancora stato diffuso un bilancio ufficiale di eventuali vittime e ferite. Così come abbiamo detto, danni incendi comunque ci sono e c'è stata una seconda scossa di terremoto che ha prodotto ulteriori cedimenti. Questo è quanto per il terremoto in Venezuela. Andiamo ancora avanti, signori, e procediamo con le altre notizie che abbiamo. Notizia del terremoto di questa mattina. Dunque, caldo, 5 morti in Italia, stop biglietti per gli Uffizi, Emilia e Toscana sopra i 40 gradi, salgono a 18 le città con bollino rosso, Roma nebulizzatori per alleviare i disagi dei visitatori in coda e fuori al Colosseo, 12 il numero di giorni consecutivi dell'ondata di calore in Europa, almeno 350 milioni di persone devono combattere con temperature oltre i 30 gradi, magari fossero 30 staremmo anche bene, che quando si arriva a 40 è passa che non si sta più bene. Già saliti gli accessi al pronto soccorso e a correre rischi sono anche i giovani. La specialista dell'unità d'urgenza, le ondate di calore riacutizzano le patologie, chi lavora all'aperto deve potersi fermare, così come fanno anche nel campo edile, dove credo che alle 11 si fermino, non so se è andata in vigore la legge eccetera. Comunque, quando caleranno le temperature? Questa è una bella domanda. Dal 30 giugno il termometro dovrebbe scendere e assestarsi intorno ai 32 gradi, ma sono previsti fortissimi temporali, quindi non solo tanto caldo, poi arrivano i temporali, insomma è un disfacimento totale. E l'esperto di meteorologia Massimo Cicazzo dice: l'ultimo decennio l'aumento è stato in media di 0,5 gradi. Nei prossimi giorni l'anticiclone raggiungerà l'est Europa con temperature record a Berlino e Varsavia. Con i climatizzatori meno 70% dei decessi ci salvano vita, ma attenti agli sbalzi. E ancora, dall'Italia voli controlleranno, un caso le parole di Ruth della NATO, il governo non è informato. Il segretario generale della NATO, 500 jet decollati dalle basi della penisola, insorgono le opposizioni, sbugiardata la premier, ma la difesa smentisce, solo missioni di supporto. L'alleanza precisa, garantito soltanto sostegno logistico, ma PD, Movimento 5 Stelle e AVS, la Presidente del Consiglio venga in aula a riferire. L'interrogazione di Bonelli al governo, fornite dettagli di ogni aereo e crosetto, nessun problema a farlo. Meloni irritata, un discorso illogico da parte di uno che non conta niente, Mark Rutte, olandese. Confronto acceso al telefono con l'ex-premier, se è vero perché Trump ci accusa per la guerra in Iran, dice appunto la Meloni a Mark Rutte, che non mi sembra davvero un genio, se ne è uscito con qualcosa in cui veramente non c'è nessun valore. Con Teheran intanto, trattative sospese, dubbi su Hormuz e beni scongelati. Donald Trump ha mostrato sicurezza, stiamo vincendo la grande, l'Iran sta facendo veramente grandi concessioni, ha detto il Presidente degli Stati Uniti arrivando a Capitol Hill, ma la situazione per il capo della Casa Bianca non è così semplice. Il segretario di Stato americano Rubio, in missione tra le monarchie e il Golfo, più inquiete per l'accordo con Teheran, ha detto che i colloqui tecnici ricominceranno il 29 e il 30, forse in Svizzera. E ancora, messaggio dell'Europa a Trump, cresca il nostro ruolo nella NATO. Meloni, Macron, Merz, Tusk e Starmer a Berlino. Gli USA sono fondamentali, ma vogliamo più responsabilità nell'alleanza. Sostegno a Kiev. A sera, stoccata di Donald Trump, che dice meno deluso. Ruth dice, lo hanno aiutato, mettetevi d'accordo. Va bene. Un ambasciatore elogia Meloni, un ambasciatore americano, ha fatto davvero un grande lavoro. L'addio del leader britannico Starmer sull'uscio di Downing Street. Putin arranca, sosteniamo al momento lo slancio ucraino, perché adesso c'è veramente la grande risposta. Pensate che sono riusciti a isolare la Crimea, bombardata giorno e notte. Mariani della Leonardo, investire in difesa o saremo sudditi di francesi e tedeschi. Il gruppo italiano conferma lo scudo Co-Dom e spinge per l'ingresso di Airbus nella joint venture con Thales. Confindustria, portare i budget al 3,5% del PIL, ma al momento non se ne parla, ci sono altre priorità. È uscito dal carcere Gianni Alemanno da innocente, quel sistema è da cambiare, l'ex sindaco di Roma ha scontato la sua pena a Rebibbia. La vita in cella ti fa diventare un altro, voglio pensare ai detenuti, ma il 2027 non mi candiderò. La prima cosa che farò è andare in montagna, a chi sta dentro, quello che manca davvero, la visione dello spazio esterno. Al ristorante con gli amici che non l'hanno dimenticato, ora lo vogliamo ministro. La cena con Vannacci, l'ex deputata di AN Saltamartini, scusa se non mi sono mai venuto, se non sono mai venuta a trovarti, e lui dice a me non importa. Villa Certosa, lo sceicco, venduta per 350 milioni di dollari, l'ex reggia di Berlusconi, dal finto vulcano per stupire i capi di Stato ai duetti con la Picella, passa al catariota Altani, la tenuta che fu centro di diplomazia informale e simbolo dell'epoca di Silvio Berlusconi. Per gli eredi di Silvio, plusvalenza da 72 milioni di euro. Non trascorrerà il Ferragosto a Villa Certosa Tamim bin Hamad, emiro del Qatar, il facoltoso investitore del Golfo, da anni molto conosciuto in Italia anche per le proprietà della Maison Valentino, acquisirà l'ex reggia di Silvio Berlusconi a settembre, quando era fermato il closing. Quindi ultima estate per la famiglia Berlusconi da quelle parti, chiaramente. Vabbè. Dunque, andiamo oltre. La Corte dei Conti preme tagliare spese fiscali. È di 119 miliardi il mancato gettito, l'82% dell'IRPEF grava sui dipendenti. Pesa il super bonus, quello edilizio. La fondo è il numero uno del MEF sulla tassazione degli utili legati alla gestione del risparmio. Procede il PNRR, le opere pubbliche continuano ad avanzare senza ulteriori rallentamenti. Il bonus edilizi rappresenta da solo il 66% dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione. E ancora, andiamo avanti, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, l'invasione delle golf car a Roma, una legge ad hoc entro l'anno. Il governatore del Lazio, dopo denuncia, i cittadini hanno ragione a lamentarsi, nel centro direzionale della città non può esserci spazio per mezzi che intralciano la mobilità, bisogna trovare subito una legge per le golf car a Roma. Uccide la moglie e il figlio, le minacce al ragazzo, meglio morto che gay. Luca, l'uomo, ha sparato diversi colpi di fucile durante l'ennesima lite, poi è salito sul tetto con l'arma. Ai carabinieri che lo hanno arrestato ha detto: finalmente mi sono liberato di loro. Le vittime avevano 52 e 24 anni, il giovane si faceva chiamare col cognome della mamma che lo aveva sempre difeso dal padre. Lui si chiama Lorenzo Spasiano, l'omicidio a Napoli, forse per un lite a calcetto, non perdono, responsabile si costituisca. Veniamo a quest'altro caso del del ragazzo morto a Napoli, oltre chiaramente a quello ucciso a Lucca. E ancora, le sorelline ritrovate a Formia, un altro tentativo di fuga nel 2024, la madre non li ha sequestrate. La donna, il suo compagno, il nonno, oggi davanti al GIP, il papà rivela: maggio incontrai mia figlia maggiore, voglio stare con le mie figlie, loro vogliono stare con me, questa è un'ingiustizia, non le ho sequestrate, dice la mamma. Allarme droghe per i minorenni, uno su quattro le ha provate, presentate in Parlamento la relazione 2026 sulle dipendenze. Tra i minori cresce il consumo di sostanze dal 20 al 23% in un anno. Mantovano, numeri da pandemia. Il governo lancia un nuovo piano e un numero unico per chiedere aiuto, 160 milioni per rafforzare i SERD. Cyberbullismo, scusate, gioco online, i ragazzi sono sempre più soli, questo è un altro grande problema. E poi si arriva dal telefonino, dall'iPad, si arriva chiaramente alla droga. Perché? Perché i ragazzi oggi sono lasciati troppo soli, i genitori non ne vogliono sapere, questa è la verità purtroppo. Scompare, viene trovato morto nel bosco. Veniamo a Teramo dintorni, appena a Sant'Andrea, il 65enne era uscito da casa lasciando la porta aperta. A presentare la denuncia è stato il sindaco, le ricerche e i vigili del fuoco hanno individuato il corpo in una scarpata vicino all'abitazione. Si tratta di Dario Del Papa, 65 anni, da Penna Sant'Andrea. Blackout in 550 senza corrente ogni anno nel mese, cioè nella parte estiva della stagione. E beh, è ricorrente il fatto che l'Enel tolga la corrente per dei lavori. Il prefetto intanto ha convocato subito l'Enel. D'Alberto dice: una situazione inaccettabile, si susseguono le interruzioni di energia elettrica dopo la gamarana è toccata a Porta Madonna. Un un vertice sulle fabbriche bollenti, questo è importante, ha raccolto l'appello dei sindacati che si unisce all'osservatorio sulla sicurezza. Le condizioni di lavoro nelle fabbriche metalmeccaniche del Teramano, al centro di tavolo convocato con urgenza dal prefetto Fabrizio Stelo. E ancora, andiamo avanti, voltiamo pagina, estate salta a Teramo, natura indomita perché mancano i soldi. ACS ha puntato su altri progetti e il comune non ha promosso un contenitore alternativo, costi troppo alti da sostenere. L'amministrazione comunale lavora un modello diverso, come chiesto spesso dall'opposizione. Nel 2027 un bando pubblico per organizzare le manifestazioni. Ci saranno eventi e iniziative animali qua là l'estate teramana, ma non c'è e non ci sarà nessun calendario degli eventi. Ogni tanto si vedrà se c'è qualcosa. Beh, insomma, non mi sembra una stagione importante per Teramo. Vabbè, staremo a vedere. Dunque, la nuova fondazione organizza la Coppa. Si tratta di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e la Cartica. Si propone come una casa comune per associazioni, enti del terzo settore, pubbliche amministrazioni, insomma da qui si va a organizzare gli eventi sportivi e anche musicali. Boh, comunque mancano i soldi e quindi si fanno le associazioni, ma se mancano i soldi non si fa niente. Va bene, andiamo ancora avanti. Teatro La Protea non sarà demolita, subentra una modifica al progetto iniziale col consolidamento della struttura. Verrà portata una variante ai lavori di ristrutturazione e adeguamento del cineteatro comunale di Teramo. Nel dettaglio, non verrà demolita la protea esistente al primo piano come stabilito nel progetto originario. Detenuta suicida, la garante meritava una cura diversa. Scalera interviene sulla morte in cella di una trentenne. La conoscevo, un vissuto di fragilità, invece una maggiore attenzione nell'applicazione di misure restrittive a persone con difficoltà, quindi bisogna avere attenzione. E ancora, scuole sicure, Bellante ottiene 250.000 euro, i fondi arrivano dal Ministero dell'Istruzione e saranno destinati alla palestra nel plesso di Ripattoni. E ancora, alpini morti nel sisma del Friuli, adunata a Gemona, il ricordo delle penne nere teramane a Gemona. Ancora, all'esame per licenza media col figlio di 5 giorni, Laila, marocchina di 40 anni, giorno prima del secondo parto, ha affrontato l'esame scritto, promossa col massimo dei voti. Grazie a tutti, per me è stata una grande soddisfazione, dice la marocchina Laila, va bene, con l'ultima nata. E va bene, allora, momenti di grande gioia per questa ragazza marocchina. Dunque, i 1370 corsi per imparare l'italiano, il centro provinciale per l'istruzione degli adulti da tempo è punto di riferimento per gli stranieri. E ancora, il sindaco mente sulla discarica di Irgina, tra l'ex consigliere di Bonaventura, chiarisce mai ricevuta la PEC per opporci nel 2021. E ancora, parliamo di notaresco, della discarica notaresco ad Alba Adriatica, picchia e minaccia la moglie, se mi denunci ti taglio la gola. Operaio trentenne rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli. In un caso la donna è finita all'ospedale ma ha detto di essere caduta nell'abitazione di un parente. E intanto a Tortoreto sabato torna notte rosa dei bambini, dalle ore 18 il lungomare sirene di Tortoreto Lido tornerà a trasformarsi in un grande villaggio dedicato ai bambini con la decima edizione della notte rosa dei bambini. E ancora, scooter e moto sulla pista pedonale, proteste per i parcheggi abusivi. Nuova polemica estiva a Martinsicuro riguardante il parcheggio dei motocicli sulla pista pedonale, dove sono in corso i lavori di separazione della pista pedonale che si trova a ridosso dell'arenile da quella ciclabile. E ancora, a Palantonio, via la rassegna di musica e gastronomia a Sant'Egidio Vibrata, è partita, andrà avanti fino a lunedì, la rassegna Palanton in piazza Cibo e Tradizione. E ancora, andiamo avanti, voltiamo pagina. Malore in spiaggia a Giulianova, muore un 87enne. Si tratta di un turista marchigiano che si è crashato mentre passeggiava sulla riva, immediati soccorsi dei bagnini. L'uomo era di Castel di Lama, nella Scolana, e ogni estate trascorreva un periodo in un hotel giuliese. Scontro tra auto, tre feriti lievi e il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in contrada Convento di Mosciano. Per causa ancora in corso di accertamento, tre macchine si sono scontrate in prossimità di un incrocio. Vandali danneggiano un distributore di sigarette in via Town de Revel, appunto in quel di Giulianova. Prendono a calci il distributore e poi fanno la pipì sul distributore. Il titolare della tabaccheria, se chiedono scusa, non denuncia, sa chi sono perché le telecamere hanno ripreso il tutto. E ancora, muore per un valore errore mentre nuota a Colonia Spiaggia. La vittima aveva 70 anni ed era di Ortisei, sta trascorrendo un periodo di vacanza in un agri campeggio della zona. Un'altra tragedia del mare dopo quella avvenuta la mattinata di ieri, Giulianova. Ieri pomeriggio a Colonia Spiaggia, nei pressi della centrale spiaggia libera della frazione dello chalet Lo Squalo, stabilimento Bagni Bruno, un turista di 70 anni originario di Ortisei in provincia di Bolzano ha perso la vita dopo essere stato colpito dall'improvviso malore in mare. Raffica di furti, residenti si mobilitano, due colpi, altri due attentati a Colonia Paese dove i ladri hanno agito di giorno. Riunione di cittadini riverniciati i sottopassi comunali, il sindaco Marconi, un intervento che serve a migliorare il decoro. È stata seguita la prima fase dei lavori di riverniciatura dei sottopassi comunali a Roseto, l'intervento avviato nell'ambito del programma di manutenzione ordinaria proseguirà nei prossimi giorni. E ancora, rivolta per la strada chiusa dopo la frana, i residenti hanno organizzato per domenica mattina un sit-in a Silvi. Da un anno siamo bloccati, promesse mai mantenute. I cittadini di Silvi paese scendono in strada per protestare per la mancata riapertura della provinciale 29B chiusa da oltre un anno a causa di una frana in contrada Valloscura. Silvi, navetta del comune col borgo, collegamenti serali da lunedì a domenica, attivato il servizio di navetta serale che collega Silvi al borgo antico durante la stagione estiva. Ad Atri fonde lo stadio al polo sportivo, l'amministrazione comunale replica sulla vendita dell'impianto. L'amministrazione comunale di Atri interviene per chiarire le indiscrezioni relative alla possibile alienazione dell'area dell'attuale stadio comunale. Il comune smentisce in modo categorico che l'eventuale operazione sia legata alla necessità di reperire risorse per far fronte ai debiti milionari dell'ente. Certo che insomma, se al posto del campo di calcio di Atri ci fate delle palazzine, mi sembra che ci sia un qualcosa che non quadra, o no? Va bene. Musei e monumenti aperti ad Atri da luglio a settembre saranno visitabili anche di sera. L'assessore comunale Felicione, sforzo organizzativo per accogliere al meglio i visitatori. E ancora chiudiamo con la ricca pagina dello sport, chiaramente col Brasile che vince una partita importante contro la Scozia. Dunque la Bosnia tutto facile col Qatar, la Svizzera piega il Canada, la Colombia vola sull'area di Munus, Modric festeggia 200 gare con la Croazia. Insomma tutto è andato più o meno come doveva andare. Stasera il Curaçao sogna un'altra impresa contro Costa d'Avorio. Per la fase eliminazione diretta l'Ecuador invece va a caccia di riscatto con la Germania ormai qualificata. Inghilterra-Ghana è finita 0-0, Harry Kane non ha segnato, ha segnato invece CR7 chiaramente ha fatto anche una doppietta. Non solo il Marocco, le africane riscrivono la storia dei mondiali, l'Egitto è in testa al suo girone, pensate un po', il Ghana appare solido e poi ci sono altre formazioni in corsa per i sedicesimi, non è completato ancora nulla chiaramente. Le partite di oggi, la Faula Curaçao non vuole spegnersi nel più bello, nazionale caraibica oggi affronta naturalmente l'Ecuador, vediamo un po' che succede, e quindi ancora in corsa per diventare la nazionale con ranking più basso di sempre e raggiungere la fase a eliminazione diretta ai mondiali. Dunque poi stasera 22 Costa d'Avorio, stasera giocherà chiaramente anche la Costa d'Avorio. Anche l'Italia, nel senso che stiamo con il nuovo presidente Giovanni Malagò riprogrammando quello che deve essere la nostra nazionale. Maldini, Ranieri e Buffon sono in cima alla lista, poi il presidente sceglierà il nuovo CT. Da un lato elemento intangibile della credibilità, il curriculum da esibire davanti a una grande figura del calcio italiano, dall'altro la necessità ben più prosaica di far quadrare i conti. Ecco, lì c'è un problema, perché volevano tutti i costi Conte, ma Conte è sotto 10 milioni, non esce manco di casa. Ecco, questo è il problema. Vediamo il calcio mercato. Dunque, l'Inter pensa a Cambiaso della Juventus per la fascia, dopo il no di Palestra, Marotta apre Juventus, le tedesche per Sule. Dunque ci sarebbe questo pensiero di avere Cambiaso dopo che Palestra è andato via, sarebbe a vedere come risponderà la Juventus e soprattutto Spalletti. E ancora, dopo i fischi per l'interruzione, arriva il DJ set, il cooling break. Infantino, le pause sono un bene. Allo stadio arriva il DJ contro i fischi per il cooling break, tanto inviso ai tifosi. Per coprire il buu che sono alzate gli spalti in alcune delle ultime partite, le pause sono state accompagnate dal DJ con musica ad alto volume, così non si sente niente. Vabbè, dunque, vediamo la seconda notizia. Riguarda la MotoGP, finisce l'era Checo Bagnaia alla Ducati. Al suo posto arriva Acosta. Dopo due mondiali vinti, Francesco Bagnaia cambia scuderia. Dunque, ancora Inter Monza, Udinese, Como aprono la Serie A il 22 di agosto. Sono state ufficializzate le prime 5 giornate del prossimo campionato, al via sabato 22 di agosto. Si parte con Inter Monza, Udinese, Como, si chiude con Roma, Fiorentina all'Olimpico. E insomma, si ricomincia già il 22 di agosto. Questo calcio non finisce mai, e meno male che c'è. Pescara blinda Campora, Berardi Venezia è fatta, c'è l'accordo col centrocampista che sarebbe funzionale al gioco di Boucher. Parigi resta la prima scelta per l'attacco del Pescara se dovesse partire Di Nardo. Proseguono i contatti Ferrero Sebastiani, ma spunta anche un venditore americano interessato al club, i famosi americani tipo quello del Chieti, che poi si ritirano il giorno dopo. Va bene, c'è un argentino che vuole il Chieti, arriva sparato, porta anche il suo commercialista a tutti, e il giorno dopo non c'è più niente. Teramo vuole rinforzare l'attacco, occhi puntati sull'Aquilano di Renzo in attesa del sogno ripescaggio. Dovremmo sapere di più entro massimo lunedì, martedì. Se non fine settimana dovremmo sapere a che punto siamo. Ok, speriamo bene per il Teramo, perché vedo insomma un Teramo in Serie C, beh, è un vanto anche per tutta la città teramana, su via. Vabbè, non ci vuole mica poi tanto a capirlo. Vabbè, anche perché il campionato di Serie D prossimo anno si fa davvero difficilissimo. 6 squadre teramane che si battono anche abruzzesi. Gli appunti di Radio Amica con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Vai pure. Prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, gli appunti di Radio Amica International. Cosa va questa settimana? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E che successi? Di Santa Mobile Arredi del 1910, l'arredamento in Abruzzo di Santa Mobile, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora, signori, siamo arrivati alle notizie riservate del giorno. No, prima ancora arrivano i nostri super festival del momento. Vai! Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così. Dunque, le grandi notizie riservate. Dunque, andiamo subito con il super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto al 335 6564 50. 7. Ristorante Archilo da Sante, in Tortoletto Alto, Resident Tortorella, al 347 37 64 271. E ancora andiamo alla stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulio Navalido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, è un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Ok, vediamo adesso invece la raccolta porta a porta, giovedì 25, non possiamo sbagliarci, carta e cartone subito. L'angolo della fortuna, perché oggi è giovedì, si torna a giocare, vince il migliore. Vabbè, sentiamo una cosa importante, diamo i numeri, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque veniamo subito allora al concorso numero 101, la fortuna. Stasera il 6 vale 184.200.000 euro, alla faccia. Dunque andiamo adesso al gioco dell'otto, rotta scelte Roma Torino, numeri consigliati 22 24 29 abbinati al 53 54, ripeto 22 24 29 abbinati al 53 54 su Roma e Torino. E poi ancora andiamo con Bari e Cagliari. Bene, abbiamo questi numeri 50 consigliati sempre, 56 58 63 abbinati al 74 75, ripeto 56 58 63 abbinati al 74 75. Buona fortuna. Va bene, tra poco le farmacie di turno, siamo arrivati ormai al gran finale di Primissima. Allora, le canzoni sotto ombrellone, un'altra iniziativa di Radio Amica Interregionale.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica Internazionale.
1: Andiamo allora con le farmacie di turno. Teramo Città, Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Moscione Bellante Foschi, ad Atria Picella, Pinete Silvi, farmacia comunale Pineto, a Genova Marcelli, Piazza Libertà, in Valvirata di Mattia Santomero, a Roseto Chicco sulla Via Nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, a Casalisola Orsini, Isola Gran Sasso, Montorio, farmacia del Parco, Crognaleto. A Teramo Città, Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, che poi sarebbe venerdì ore 9. Allora, le super classifiche con sosta gustosa, sentiamo un po'. E auguri a Radio Amica Internazionale che compie 49 anni. Augurissimi, complimenti.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzata.
3: personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Allora, andiamo subito con la classifica dei dischi più venduti la settimana. Al primo posto Achille Lauro, Comuni Mortali, davanti a Michael Jackson, Thriller. Al terzo Paul McCartney, The Boys of Danger Lane. Al quarto Olivia Rodrigo, al quinto Engine the Poetry in volume secondo, al sesto Yes Aurora, al settimo Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, all'ottavo BTS, al nono gli 883 con gli anni d'oro, vabbè. La classifica invece delle canzoni più richieste, più ascoltate, più cliccate alla radio: al primo posto Sorry Scusa Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari, al secondo Tame Impala Dracula, al terzo Madonna Sabrina Carpenter Bring Your Love. Bring Your Love poi sarebbe la canzone che abbiamo scelto per la canzone più più della settimana, oltre la settimana. Poi Giovanotti e Alfa con Movimento Gaia Bossa Nostra. Francesco Gabbani arriva con Summer Funk e Safe. Buona domenica. Perfetto, questi sono i dischi e le canzoni più seguite, più cliccate, più richieste, eccetera. Signori, ci siamo, chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prima due cose, due davvero molto importanti, e subito il tuo oroscopo che arriva, attenzione, so che ci tieni tanto, andiamo.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan.

La giornata ti mette di fronte a una sovrabbondanza di sentimenti, come se il desiderio di amare e di amore si imponesse sul resto. Leone, la presenza di Venere nel tuo segno inizia a dare i suoi frutti, favorendo un rapporto più corposo con la dimensione sentimentale e affettiva. E ancora andiamo avanti. Dunque, Vergine, la Luna continua a incalzarti nel lavoro, spingendoti a un coinvolgimento personale più immediato che riduce i filtri che sei solito interporre tra te e quello che fai. Bilancia. L'inattesa alleanza tra Venere e Saturno, i due pianeti che ti governano, si traduce in una sensazione di pace e benessere che si rispecchia subito in un migliore equilibrio a livello di salute. Scorpione, si delineano ottime opportunità che riguardano il lavoro grazie a circostanze favorevoli che ti spiano il terreno, rendendo possibili soluzioni. Sagittario, il cielo ti protegge attraverso una sorta di rete di sicurezza invisibile, grazie alla quale ti senti autorizzato a credere nei sentimenti e investire le tue energie nell'amore. Capricorno, la configurazione odierna ha qualcosa che ti scalda il cuore e ti trasmette una sensazione molto piacevole. Senti che puoi nuovamente rimuovere uno dopo l'altro gli strati di protezione. Acquario, forse è arrivato il momento di lasciare in secondo piano il tuo desiderio di conferme sociali e di soffermarti meglio all'ascolto nel cuore e sentimenti. L'amore si affaccia nelle tue giornate. Pesci, nella tua ricerca di sicurezza scopri che quando molli gli orveggi e ti affidi senti più protetto. Qualcosa sta sottilmente cambiando dentro di te e te ne accorgi dalla percezione diversa che hai delle tue risorse. Perfetto, bene. Allora, andiamo un po' ai programmi in televisione. Questa sera in prima serata alle 21.30 c'è Ecuador Germania e vai da vedere. Poi ancora sulle 2, sempre in prima serata, Girl in the Attic. Su Re 3, Overland. Su Rete 4, Quarto Grado. Canale 5, Montmartre, prima televisiva. Su Italia 1, Saramanda Celebrity, spettacolo. Sulla 7, speciale Piazza Pulita. Su TV8, 4 matrimoni. Su 3.9, sicuramente Valentina Persia. Brava, simpatica, bella, fantastica la nostra Valentina. Vai. Allora, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Ci siamo di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Passiamo subito alla musica. Che musica va su Radio Amica? Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. E che successi, vabbè. I nostri super concorsi del momento fino al 30 giugno, una foto per l'estate, partecipare è semplice. Ancora, andiamo ancora avanti, raccolta porta a porta, oggi giovedì 25 di giugno, stasera va carta e cartone, lo sapete benissimo, carta e cartone, vabbè. La notte è fatta per sognare, amare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International, ma insomma sti figli li vogliamo fare o no? Dunque siamo chiaramente al momento magico della web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, portaci con te anche al Central Park di New York, oppure se volete lungo il Tamigi, dove volete voi, l'importante che insieme a voi sul vostro telefonino radioamicainternational.it e vai per il mondo. Grazie, ciao a tutti, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi.

meglio, molto meglio, la bella vita che una vita brutta. A Radio Amica International, seguila.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio. Ci

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è sempre. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli.

darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale, lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.